0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Se sei anziano, bisogna ammetterlo, è così.

Mamma mia, ma quante persone ci sono così belle sui social che poi quando le vedi dal vivo fanno praticamente schifo, è così, no? È l'immagine distorta che poi lambisce quelle che sono le nostre intenzioni, no? Fornire un'immagine diversa da quella reale. DJ Cerla, Rotterdam 93, ben ritrovati, buon pomeriggio, domenica 30 agosto, io direi di iniziare ufficialmente.

ufficialmente. Siamo tornati dopo le vacanze, le ferie, domenica 30 agosto 2026, ben ritrovati, buon pomeriggio, FBI Project con Let's Go che incarnava all'epoca i canoni della Italo House, con questo bel giro di pianoforte trascinante e solare, la solita linea di basso potente, che poi effettivamente era una traccia che mostrava una transizione verso suoni leggermente più veloci, che stavano chiaramente in quel periodo traghettando la house un po' più melodica verso la Eurodance. Degli anni successivi, dal 1991 in poi, 14 e 12, ben ritrovati, dicevamo, anche oggi fino alle ore 20.

di James R. con la lunga e consolidata esperienza internazionale dei tedeschi Milk & Sugar, con questo pezzo che comunque si farà indubbiamente strada per questo inno, come dicono quelli bravi, decisamente feel good, solare, ideale per i dance floor dei club, anche per i festival. Con questo gancio vocale pazzesco, calde sfumature disco, con chiari riferimenti anche al campione di una storica traccia dei Change del 1980. 18 minuti dopo le ore 14 e oggi ultima domenica di agosto, so che complice anche il bel tempo molta gente ha approfittato per andare al mare ancora una volta, ancora una domenica, e tra non molto parleremo della cosiddetta sindrome da rientro. Ecco, per tutti quelli che sono appena tornati dalle ferie

Mente ritmica in my face, meraviglia, alle 14:23. Amici, tornare alla scrivania, dicevamo, dopo una pausa dovrebbe essere un nuovo inizio, e invece per chi arriva alle ferie già esausto, pochi giorni di riposo possono non essere sufficienti, quindi ci vorrebbe la vacanza per riprendersi dalla vacanza, no? La cosiddetta sindrome da rientro, anche se oggi forse questa definizione non racconta più tutto, perché il disagio non arriva necessariamente

tanto sulla nostra capacità di riposare quanto sul modo in cui lavoriamo per il resto dell'anno. Pensate che in Italia oltre il 32% dei dipendenti dichiara che gli viene richiesto spesso sempre di essere disponibile anche fuori dall'orario di lavoro. Oltre il 52% lavora almeno un'ora di straordinario alla settimana e tra questi quasi la metà, pari al 48,5%, sostiene che questo tempo aggiuntivo non viene riconosciuto. Numeri che aiutano a capire perché il concetto di staccare sia diventato molto complicato. Da lavoro oggi non ci si allontana davvero quando si esce dall'ufficio. Lo si porta in tasca, sullo smartwatch, nello smartphone appoggiato sul comodino e nella mail che arriva durante la cena e nel messaggio che inizia con scusa se disturbo, ma soprattutto nella testa.

torna. Se la stanchezza si è accumulata per mesi, qualche giorno di riposo non basta assolutamente. E chiaro, siamo abituati a pensare alle ferie come al grande momento deputato al recupero. Uno lavora tutto l'anno, poi finalmente si ferma. Se però arriviamo a quel momento con le energie già esaurite, la mente e il corpo potrebbero avere bisogno di molto più tempo per tornare in equilibrio. Durante le vacanze decidiamo quando svegliarci, quando mangiare, quando rispondere a qualcuno, poi arriva il rientro

Studio pubblicato recentemente suggerisce che l'energia con cui si torna al lavoro dipende anche dalla fatica accumulata prima della pausa. Poi c'è anche una distinzione sottile ma fondamentale. Disconnettersi non significa necessariamente recuperare. Possiamo anche decidere di non aprire la posta elettronica per una settimana e ad esempio continuare a pensare alla presentazione da preparare, alla riunione di settembre, al problema che abbiamo lasciato sulla scrivania. Quindi il vero riposo non consiste solamente nell'assenza di lavoro, richiede chiaramente anche una distanza mentale dal lavoro. E amici miei, è chiaro, no? In un'epoca di iperconnessione e la distanza mentale dal lavoro, secondo me, è la parte più complicata, la parte più difficile da realizzare. E magari ci andrebbe almeno un'altra settimana, no? Di recupero, che ne so, in autunno. Perché poi se fai solamente 2 settimane di ferie l'anno non bastano a recuperare stanchezza fisica, stanchezza mentale e quant'altro. Tutti noi, no? Chi più chi meno, lavoriamo con determinati ritmi, con determinate modalità, ma con l'aggravante di fare meno ferie di un tempo. E quindi, alla fine dei conti, spesso chi è in vacanza

molto trascinante, l'iconico riff di pianoforte ancora sotto la mia voce, il groove energico e coinvolgente, una pietra miliare per i movimenti house del Regno Unito dei primi anni 90. Poi ci fu anche la versione ripubblicata nel 1996 che utilizzava un sample della voce di Yomanda, riportando il brano in classifica dopo 4 anni. Questa è la prima versione, datata 1992, Gadcore Compassion, le 14:33. Buon pomeriggio, ben ritrovati, la voce di Nello Surace da questa parte dei microfoni fino alle ore 20. Abbiamo un bel po' di cose, dicevamo, da raccontarvi. Per esempio, tra non molto parleremo di un bar di Sorrento che ha destinato una bella sorpresa alla cassa a un cliente. Vabbè, sono cose che capitano, ma le raccontiamo.

questo bar di Sorrento che nel bene e nel male insomma è entrato agli onori della cronaca, anche se non sappiamo qual è, però alla fine i diretti interessati è chiaro che sanno benissimo che si tratta di loro. Due ragazzi entrano in un bar a Sorrento, uno dei due ordina un caffè e poi chiede di poter usare il bagno. Non è l'inizio di una barzelletta, ma un'altra storia di uno scontrino pazzo. Dopo essere tornato dalla toilette, dopo aver consumato, per i due ragazzi napoletani arriva l'amara sorpresa alla cassa. Da pagare non c'era solamente il caffè, ma anche 2 euro per l'uso del bagno. Secondo il racconto condiviso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, il barista avrebbe anche risposto: qui siamo a Sorrento, non a Napoli. Allora, anche in questo caso bisogna vedere le cose come sono andate realmente, magari la verità sta nel mezzo, no? Perché in momenti come questi ti verrebbe voglia di chiamare la finanza, come molti fanno spesso e volentieri, magari per quelli che non accettano pagamenti POS, magari per quelli che fanno pagare extra che non sono segnati sul menu. Per carità, se lo volete fare fatelo tranquillamente, e però bisogna anche tener conto di un'altra cosa, nel senso che tante volte c'è gente che si comporta in modo molto maleducato, gente che entra senza dare un saluto, gente che va in bagno per ore ed escono come se nulla fosse, e quindi è chiaro che magari proprio per evitare un uso reiterato del bagno, quasi come se fosse un bagno pubblico, allora un contributo che va oltre la normale consumazione credo sia anche giusto darlo, proprio per evitare un abuso decisamente un po' fastidioso, considerato che spesso e volentieri mi interfaccio con chi lavora nei bar e sono proprio seccati, proprio infastiditi da questa malnata abitudine. Però ripeto, tanta gente approfitta del caos per utilizzare il bagno senza consumare, e tante volte io l'ho visto fare spesso anche

Ad ogni modo, così è se vi pare. Vi abbiamo raccontato anche questa cosa, per cui se capitate in quel di Sorrento state molto attenti, perché secondo me sono più i bar che adottano questa pratica

Ten, qualcosa che segna il suo debutto ufficiale con la storica etichetta House, la Defect Records, una traccia dance floor carica di energia che va a commistionare elementi club contemporanei anche con una forte dose di nostalgia anni 90 col campionamento di un classico e inconfondibile hook vocale. I Never Knew. Tra poco, amici, parleremo di scioperi. Le vacanze sono finite, ma i problemi restano, anzi tornano. Più scassa, che mai. Intanto Digital Boy, traccia che arriva dal 1994, bellissima. Digital Beat, state con noi, buon pomeriggio e buona domenica.

Certo che risentire questi sintetizzatori energici, questi breakbeat ritmici tipici della scena club dell'epoca fa un po' di tenerezza, però insomma è un pilastro della musica Eurodance, Italo Dance degli anni 90, Digital Boy, Digital Beat, a 9 minuti dall'arrivo delle ore 15. Allora cari, e torniamo a parlare di problematiche, perché quello di settembre 2026 sarà un mese segnato dagli scioperi nel settore dei trasporti. Treni, bus, metropolitane e aerei saranno infatti interessati da diverse agitazioni già programmate che complicheranno gli spostamenti di migliaia di italiani alle prese col ritorno al lavoro o a scuola. Allora segnatevi queste date: la prima giornata di sciopero coinvolgerà il settore ferroviario dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21:17 di martedì 8 settembre. Il personale ferroviario incrocerà le braccia. Sempre il 7 settembre è prevista una mobilitazione di 8 ore del personale mobile di Trenitalia dalle 9 alle 17. Il 10 settembre sono previste diverse agitazioni. Tra queste lo sciopero nazionale di Captrain Italia, che comincerà alle 16 e terminerà alle 16 del giorno successivo. Nella stessa giornata è previsto lo sciopero di RFI nell'area di Verona. Un'altra data da segnare è quella di lunedì 21 settembre. Previste agitazioni del personale RFI e Trenitalia nell'area di Bologna e in Emilia dalle 9 alle 17. Anche sul fronte del trasporto pubblico locale, settembre sarà particolarmente movimentato. Si comincia il 4 settembre con uno sciopero di 8 ore a Genova, il 5 settembre invece

plurisettoriale nazionale che coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale con una fascia dedicata dalle 8 alle 21. Vi basta? No, perché ci sono i disagi aerei. Disagi previsti anche per chi sceglierà di viaggiare in aereo. Si comincia con l'11 settembre, quando è previsto uno sciopero da mezzanotte alle 4 del personale navigante tecnico di Poste e Air Cargo. La giornata peggiore però sarà quella di domenica 13 settembre. Negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino è previsto uno sciopero di 24 ore del personale ADR Security. Nella stessa giornata, dalle 11 alle 15, sono previste agitazioni negli aeroporti di Pisa e Firenze. Mentre il 26 settembre si verificherà uno sciopero plurisettoriale nazionale

riprendono le problematiche, riprendono gli scioperi e insomma qualcuno ha deciso che la gente deve muoversi con mezzi privati, no? E con quello che costa oggi il

una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole.

0: Cornello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Presidente,
2: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
3: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Se sei anziano, bisogna ammetterlo, è così, la vita purtroppo scorre.

1989 dei mitici Spandau Ballet, Be Free With Your Love, brano che ha riscosso notevole successo nella scena club di quel periodo. Siamo intorno al 2005-2006 per merito di questo remix house energico e coinvolgente che comunque all'epoca è stato

e 16 minuti, amici. Tra ristoranti, hotel e trasporti, le spese non sono mancate per le vacanze, l'estate 2026. Chi viaggia però è più incline a spendere per alcune cose in particolare, perché esiste una lista di priorità alle quali chi va in vacanza non rinuncia. Nel solo mese di agosto la spesa per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, a cui contribuiscono per 1,6 miliardi turisti stranieri. In cima alla classifica ci sono i ristoranti, che assorbono in questo caso la maggior parte del budget destinato alle vacanze, con circa 6 miliardi di euro. Pensate solamente ai bar, oltre 2 miliardi. Pensate che nel solo giorno di Ferragosto è stata superata la soglia di 1 miliardo di euro di spesa e 500 milioni erano destinati a pranzi e cene nei ristoranti. Al secondo posto c'è la spesa per gli alloggi, tra hotel, resort, campeggi, B&B, case vacanze. Altra voce ovviamente è quella dei trasporti, tra carburante, pedaggi, biglietti ferroviari, voli, traghetti, parcheggi e anche spostamenti locali arrivati sul posto. Ovviamente l'incidenza dipende da quanto si è andati lontano da casa. Chi parte in auto spende tanto di carburante e in questo momento, come sappiamo, questo incide moltissimo. Per non parlare di chi viaggia in aereo con biglietti che ad agosto praticamente impennano, e con i relativi trasferimenti da e verso gli aeroporti. Nel budget familiare si calcolano anche le cosiddette esperienze, tipo escursioni, visite guidate, musei, parchi divertimento, lidi, attività sportive, gita in barca e attrazioni locali. Alla fine della classifica delle voci spesa troviamo anche lo shopping, quello non può mancare, no? Tra souvenir, prodotti tipici locali, abbigliamento, piccoli gadget legati alla destinazione. Poi ci sono le spese personali con acquisti occasionali e servizi. Quindi vabbè, abbiamo scoperto l'acqua calda, la vacanza costa, ma almeno speriamo che possa ripagare gli sforzi in qualche maniera, no? Perché poi le vacanze sono spese e nei bilanci familiari pesano molto. Non lo dico io, lo dicono anche i dati che tante volte noi stessi promaniamo da questa parte dei microfoni. Quindi, amici, rincari generalizzati, caro traghetti, caro aerei, caro treni, caro carburante, e perché poi ci sono, come dicono quelli bravi, gli algoritmi che alzano i prezzi non solo degli alloggi in base alla richiesta in tempo reale, ma anche i prezzi del carburante. Per cui io vi consiglio, l'avrete fatto sicuramente molti di quelli che staranno ascoltando, no? Accorciare la vacanza da 2 settimane a 1 settimana, pur di non rinunciare a partire. Poi è chiaro che molti andranno in vacanza in questo settembre che sta per arrivare, per evitare sicuramente il periodo clou come quello di agosto, con le mete di massa, no? Tipo la Sardegna, la costiera amalfitana. Quindi vi consiglio, anche se siamo a settembre, però sono zone che comunque sono sempre costantemente caratterizzate da una presenza massiccia di turisti anche a settembre, io vi consiglio di visitare, che ne so, borghi dell'entroterra, oppure, che ne so, paesi esteri meno battuti. Poi vi riconsiglio, perché già lo avevo fatto in tempi non sospetti, di effettuare le vacanze a giugno o a settembre, sempre chiaramente prestando attenzione ai luoghi da visitare, perché chiaramente se parti a giugno o a settembre risparmi, non dico quasi la metà, ma

Questa la si usava nel 1990 come primo brano in discoteca per riscaldare la pista. Un capolavoro, Orchestra JB. Siamo a cavallo tra il 1989 e il 1990, una pietra miliare della musica balearica, della Italo House. Sicuramente è qualcosa che comunque ha lasciato il segno, no? Perché poi qualcosa che rallentava il ritmo creando un'atmosfera molto molto rilassata, quasi da tramonto, che poi la traccia fondeva mondi musicali diversi attraverso campionamenti iconici. E sicuramente spicca questa armonica inconfondibile dei Supertramp. Le 15:31, i minuti nell'appuntamento di oggi. Qui si suona solamente musica con la M maiuscola, musica che da altre parti chiaramente non ascoltate. Allora, ricordate il celebre film del 1982, no? Simpaticissimo, In viaggio con papà, con il compianto Alberto Sordi, Carlo Verdone, un film che metteva a confronto due generazioni, due modi chiaramente opposti di intendere la vita, perché poi da un lato c'era Sordi che interpretava un padre, Don Giovanni, senza scrupoli, dall'altro lato c'era Carlo Verdone che recitava la parte del figlio, un po' smagato, timido, romantico, no? Quindi un confronto totalmente, diciamo così, in antitesi, no? Tra l'uno e l'altro. E chiaramente perché da un lato Sordi interpretava la parte proprio del soggetto cinico individualista, poi dall'altro lato c'era Verdone che interpretava, incarnava anche gli ideali, no? Dei primi anni 80, e quindi chiaramente era un film dove il figlio sceglieva di trascorrere le vacanze col padre per un determinato arco di tempo in attesa poi di raggiungere la sua comitiva, cosa che comunque è avvenuta, ma non sto a farvi chiaramente la cronistoria degli eventi che caratterizzano la trama di questo film. Tutto questo per introdurre la notizia, no? Nel senso che comunque oggi c'è da capo la mania di trascorrere le vacanze con i genitori, no? Proprio come nel film capolavoro In viaggio con papà. Quindi oggi la generazione Z riscopre il fascino delle vacanze con i propri genitori, un trend che anche sui social sta spopolando. E quindi a dirlo stavolta non sono i like, non sono i video, i post, i dati. Secondo Skyscanner, il 30% dei millennial negli ultimi 2 anni ha trascorso le vacanze con i genitori. Il 70% invece ha preferito un viaggio in autonomia, inteso anche come modo per essere liberi. La cosiddetta generazione Z, sempre secondo i dati, ritrova il piacere di una vacanza con mamma, papà e nonni. Non c'è solamente la voglia di risparmiare, ma anche l'esigenza di trascorrere del tempo con la propria famiglia, spesso lontana per milioni di studenti fuori sede. Così il viaggio in famiglia diventa anche un momento di socialità assoluto dove i genitori e i nonni non sono affatto un ostacolo. La generazione Z quindi sceglie di trascorrere almeno una settimana in famiglia, casa al mare, campeggio, villaggio turistico, mare o montagna. Un viaggio che va inteso anche come l'occasione di confronto tra figli e genitori, il momento in cui si dialoga. E quindi si tratta di una inversione di tendenza rispetto al passato, perché i millennial dicevano no al viaggio con papà. E il ricordo, ma anche il confronto con il film di Alberto Sordi, non è scontato. Quindi la generazione Z apprezza il passaggio in auto di papà, visto il caro benzina, apprezza il pernottamento in hotel o in casa vacanze con mamma e papà, visto anche il costo delle prenotazioni. E in occasione delle vacanze, strano ma vero, molti giovani hanno optato per un detox digitale, mentre i millennial hanno pubblicato Reel e TG Stories. Io più che in viaggio con papà, a questo momento oserei intitolarlo in viaggio o in vacanza con il portafoglio di mamma e papà. Perché comunque questi giovani di oggi, secondo me, non sarebbero capaci di farsi una vacanza, no? Un po'

Posso assicurare che quello sì che era puro divertimento. Sì, con la giusta dose anche di responsabilità, quella non deve mai mancare, specialmente in questo periodo. Non doveva mancare all'epoca, figuriamoci oggi.

ha una bella linea di basso trascinante, quindi qui l'energia rimane decisamente alta. Harvey Mala, Branzino Boys, Just Wanna nell'appuntamento di oggi. Amici, siamo vicino sicuramente a tutti gli abitanti di alcune regioni che hanno subito grossi disagi 2 giorni fa a causa di una forte ondata di maltempo che si è abbattuta non solo qui in Veneto ma anche in alcune zone della Toscana, in Lombardia, in Emilia. Pensate un po' che Cremona ha fatto i conti con i danni provocati dalla tromba d'aria con la grandine di venerdì pomeriggio e danni alle chiese. Vabbè, ma chiaramente per le chiese il problema secondo me non si pone con tutti i soldi che girano in Vaticano, anzi magari potrebbero aiutare quelli che hanno realmente subito danni. E con un clima letteralmente impazzito, al nord disastri davvero immani, al sud diciamo così un sud ancora avvolto dall'inferno di fuoco. Pensate poi che solamente qui in Veneto ci sono stati oltre 110 interventi effettuati in tutte le province. Però ecco, dico semplicemente una cosa: a parte i danni ingenti che ha fatto nel veronese, no, per esempio con la rimozione di detriti dalle strade, la messa in sicurezza di tetti con le lamiere spazzate via dal vento, disagi anche ferroviari in provincia di Verona, per esempio, dove un treno è stato costretto a fermarsi a circa 200 metri per esempio dalla stazione ferroviaria di Nogara in provincia di Verona a causa della caduta di alcune lamiere sulla linea ferroviaria. Ecco, la mia considerazione è che quando in poche ore si accumulano centinaia di interventi e richieste di soccorso, è chiaro che il maltempo smette di essere una semplice notizia di stagione, diventa un problema concreto di sicurezza e di gestione del territorio, per cui poi il merito va ascritto ai vigili del fuoco, professionisti e volontari che alla fine passano le notti a rimettere in sicurezza ciò che il vento ha lasciato dietro di sé. E quindi tante volte dovremmo ricordarci più spesso del loro lavoro anche quando il cielo è sereno. E comunque, apro e chiudo parentesi, mai visti temporali con una simile potenza. Spero che i temporali estivi

Welcome to my dream, questo raffinato brano Deep House, cura di questo artista Jora, tratto da un EP dal titolo Be Yourself, un brano che si distingue

Cry, Just a Little, qualcosa che comunque diversi anni or sono ottenne riscontri positivi sulle varie piattaforme di dance, con il groove energico, atmosfera coinvolgente, solare, poi vabbè il campione del mitico brano dell'altrettanto mitica Brenda Russell, Piano in the Dark. 8 minuti amici, arriveranno

parole nuove fino a poco tempo fa entrate ormai nei vocabolari, diventate abituali nel linguaggio di tutti i giorni. Chiaramente gli organi di informazione le utilizzano, quindi parole che ovviamente riscontriamo

femminicidio, no? La cui diffusione di questa parola risponde alla drammatica necessità di nominare con precisione l'uccisione di una donna da parte di un uomo. Spesso il marito è il compagno all'interno di una cultura in cui le donne vengono spesso oppresse e sottoposte a violenza per il loro genere. Come recita la definizione lessicografica, registrato tra i neologismi, è entrato poi nel vocabolario Treccani, è stato scelto dall'Istituto come parola dell'anno 2023 proprio per la sua rilevanza socioculturale. Particolare il caso di Maranza, neologismo che negli anni 80 e 90, nel Novecento, insomma, indicava un abitante per lo più delle periferie urbane, no? Non per forza giovane, un po' zotico, rozzo, che cercava di mettersi in mostra. Parola che poi ha ampliato il suo significato, indicando ora il giovane che fa parte di gruppi di strada chiassosi.

sul portale treccani.it sia femminicidio, ma non perché secondo me c'è qualcosa di sbagliato nel dare un nome preciso a questo fenomeno, anzi, tante volte avere parole adeguate serve a capire meglio la realtà. Il problema è ciò che questa classifica racconta della realtà in cui viviamo, no? Perché poi dietro la parola femminicidio non c'è una evoluzione del linguaggio, tantomeno un neologismo da osservare con interesse. Ci sono donne uccise, spesso da uomini che conoscevano, amavano o dicevano di amare. Ci sono relazioni malate, no? Che diventano possesso, gelosia, rifiuti, no?

il fatto che milioni di persone sentano il bisogno di cercare quella parola dovrebbe farci riflettere molto più della classifica in sé per sé. Poi, per quanto riguarda, vabbè, le parole maranza, fake news, smart working, influencer, e chiaramente una fotografia, amici, impietosa del nostro tempo. Punto e basta. Un linguaggio che cambia, cambia secondo me malamente, perché cambia altrettanto malamente la società. E poi occhio, non commettete l'errore di pensare che dare un nome a un problema significhi averlo risolto, eh?

0: Ehi, ehi, ehi, ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace. E adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi.
1: Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?
2: Se sei anziano, bisogna ammetterlo, è così, la vita purtroppo scorre.
3: Scrivimelo! Ricatto, potere e sopraffazione.
1: Sopraffazione.

40 anni, il 1986 si caratterizzava anche per questa meraviglia del grande Bruce Hornsby, The Way It Is, un capolavoro del pop rock, in questo caso impegnato socialmente, perché a parte che il brano all'epoca sfidò le formule pop standardizzate degli anni 80, andando a combinare una maestria musicale di alto livello con una critica all'ingiustizia razziale ed economica, ma chiaramente l'innovazione musicale per questo motivo all'epoca fu controcorrente rispetto agli anni 80, perché c'era anche la presenza all'interno del brano di lunghi assoli di pianoforte e jazz improvvisati, e questo all'epoca contrastava con il pop stereotipato ricco di sintetizzatori che dominava in quel periodo le radio, le classifiche e le discoteche. Bellissima comunque questa canzone. 16:10, inizia così la nostra terza ora insieme. Buon pomeriggio, ben ritrovati nell'Usurace da questa parte dei microfoni. Ringraziamo come sempre in apertura di ogni ora le radio, le emittenti collegate con noi in Piemonte, Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RB.

Goya, una traccia che usa il pittore spagnolo Francisco Goya come metafora artistica della paranoia, di quella che può essere la follia umana, il confine tra realtà ed apparenza. Una nuova traccia che mescola suoni rap e melodici pop per promuovere, in questo caso, una critica all'industria discografica odierna, perché qui si attacca la logica spietata degli stream e l'ossessione per i live. E se non fai uno stadio sei un fiasco, no? Proprio questa frase riassume un po' il concept del nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari e di Fabri Fibra insieme. Per questa traccia Goya alle 16:15 dicevamo, i vostri messaggi al 328 44 66 911. Intanto un bacione alla zia Sonia che sta ascoltando oggi, un po' rinco, un po' stanca, vabbè. Riposatevi amici, voi che alla domenica siete liberi, no? Riposatevi. Le domeniche sono fatte apposta, poi a ragliare da questa parte dei microfoni ci penso io. Poi salutiamo anche la Giulia, che si è fatta sentire anche lei. Continuate a scrivere 328 44 66 911. Allora amici, britannici e australiani sono i turisti internazionali che rimangono più affascinati dai borghi del bel paese. Quindi sono i primi ai nastri di partenza quando si tratta di fare le valigie. Lo certifica Ruralis, questa property manager digitale specializzata nella gestione degli affitti brevi nelle aree interne d'Italia e che manifesta una inversione di tendenza. Gli stranieri si muovono con largo anticipo rispetto agli italiani e hanno una consapevolezza che supera di gran lunga le abitudini dei nostri viaggiatori. Circa 99 giorni di prenotazione contro gli 80 medi degli italiani.

Bassi e la Repubblica Ceca. I viaggiatori stranieri prediligono la formula della proprietà esclusiva piuttosto che la singola stanza, cercano privacy e standard elevati. In cima ai desideri, la presenza di una piscina oppure di un idromassaggio seguita dalla richiesta di attività a contatto con la natura e, dove possibile, la vista mare. Poi, in costante crescita, segnalo anche l'enoturismo, con le visite in cantina che registrano, pensate un po', un incremento del 20%, trainate dalla ricerca di abbinamenti ricercati tra cibo e vino. Quindi, come vedete, le cose cambiano, come già abbiamo detto tante volte nel corso di questo appuntamento.

2026 Alex Warren continua a superare le aspettative scrivendo brani che combinano la vita, trovando anche un posto nei cuori di milioni di persone in tutto il mondo, e quindi il ritorno del pluripremiato artista, autore di canzoni, candidato ai Grammy. Quindi con questa traccia ha deciso un po' di condividere le riflessioni sulla sua vita fino ad oggi, con questo motivo tratto anche dalla sua seconda opera discografica dal titolo Why Child, e la canzone che abbiamo ritrovato con piacere nuovissima, Emerald Eyes, alle 16:21. I minuti, attenzione, perché tra non molto parleremo di una ricerca di misura internet mobile che ha svelato le città italiane con la velocità di connessione più veloce. Sentite un po' adesso cosa abbiamo ripescato dai nostri archivi plurifornitivi, in questo caso di musica internet.

Il 33 giri meraviglioso del 1985 di Enrico Ruggeri, Tutto scorre, una delle tante tracce, una più bella dell'altra, anche questa Poco più di niente, e con una traccia che metteva in luce la vena cantautorale più intima, più malinconica dello stesso Enrico Ruggeri, capacissimo di commistionare melodie pop rock anche ad una scrittura molto molto affilata. Enrico Ruggeri, Poco più di niente, il nostro riascolto italiano. Ne abbiamo tanti altri, uno più bello dell'altro. Le 4:26 del pomeriggio. Allora, dicevamo di questa ricerca di misura internet mobile che ha svelato le città italiane con la velocità di connessione più veloce. Molto migliorati sia i download che gli upload rispetto alle precedenti rilevazioni. Le medie complessive delle città esaminate hanno fatto registrare un aumento da 295 a 332 megabyte al secondo, con un incremento di poco superiore al 12%. Cresce ulteriormente la media dell'upload, passato da 47 a 58 megabyte al secondo, e questo rappresenta un segnale evidente di

La velocità media di rete mobile è di 355 MB al secondo in download e di 67 in upload. Gradino più basso del podio per Bologna. Qui la media raggiunta è di 347 MB al secondo in download e di 58 in upload.

problemi, come fallimenti personali, come relazioni finite, no? Vabbè, dai, comunque non è male questo nuovo singolo di questo progetto Time Impala, Loser. L'appuntamento di oggi le 16:31 i minuti. Attenzione, perché tra non molto parleremo di un'altra notizia che avevo trovato sempre strettamente connessa alle vacanze dell'estate 2026, perché abbiamo già fatto riferimento ai costi globali delle vacanze, ma è chiaro che la vacanza diventa una spesa da pagare anche dopo il rientro per molti italiani. Quindi parleremo proprio di questo, tra finanziamenti, tra gente che non rinuncia alle ferie, tra chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Intanto l'ultimo singolo di Ligabue è già un successo, si intitola Qualcosa per te.

musicalmente il brano richiama alcune delle pagine più riuscite della sua produzione, perché qui ci sono echi di Per Sempre e poi sta canzone mi ricorda anche Ci sei sempre stata, L'amore conta, Niente paura, Ti sento, Vi basta. E beh dai, comunque alla fine in Liga va sul sicuro, no? Gioca con se stesso, perché poi è chiaro che ci sono artisti che quando pubblicano una nuova canzone non hanno bisogno di inseguire mode o rivoluzionare quello che è il loro linguaggio, e sicuramente Luciano appartiene a questa categoria. Nuovo singolo, Qualcosa per te, il rocker torna a parlare la sua lingua, quella delle emozioni quotidiane, delle fragilità nascoste, i rapporti umani, le piccole cose che possono diventare grandi quando arrivano al momento giusto. Detto questo, allora, la vacanza che diventa una spesa da pagare anche dopo il rientro per molta gente, hotel, trasporti e soggiorni sempre più cari diventano anche oggetto di finanziamento, perché pur di non rinunciare alle ferie c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Questa è la fotografia che emerge dai dati elaborati da Facile.it aggiornati al 30 giugno 2026. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati a viaggi e vacanze, un fenomeno che resta minoritario ma mostra una crescita importante. Secondo Facile.it, tra l'1% e il 2% delle persone che chiedono un finanziamento si rivolge agli istituti di credito proprio per sostenere le spese legate a una vacanza. Il confronto con il periodo precedente alla pandemia è ancora più indicativo. La quota dei prestiti personali richiesti per finanziare viaggi e soggiorni è aumentata del 32% rispetto al 2019, un dato che racconta quanto sia cambiato il rapporto degli italiani con le ferie dopo gli anni delle restrizioni. La voglia di tornare a viaggiare sembra essere rimasta molto forte anche davanti a prezzi che rendono le ferie chiaramente più complicate da affrontare. Quindi sempre più complicata da affrontare l'intera spesa in un'unica soluzione. A confermare la forza della domanda è anche l'indagine realizzata dall'Istituto di Ricerca EMG per Facile.it. Nell'estate 2026 sono oltre 25 milioni gli italiani che si sono concessi almeno una vacanza. Il problema è il costo, quindi considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media prevista, insomma, è poi confermata 939 euro a persona, una cifra che soprattutto per le famiglie diventa un esborso rilevante quando si somma alle altre spese estive. Proprio la necessità di evitare un'unica uscita pesante dal bilancio domestico a spingere alcuni consumatori verso il credito, e quindi nei primi sei mesi dell'anno chi ha scelto di rivolgersi a una società di credito per finanziare una vacanza ha richiesto mediamente 5.239 euro. Il rimborso viene distribuito in media su 50 rate mensili da circa 128 euro. Una soluzione che rende apparentemente più gestibile la spesa immediata, ma che porta il costo della vacanza ben oltre la sua durata effettiva. Quindi la settimana al mare o il viaggio all'estero finiscono così per accompagnare il bilancio familiare per mesi attraverso una rata che continua ad essere pagata anche quando le fotografie delle ferie sono ormai, non dico passate nel dimenticatoio, ma quasi. Poi non ci sono solamente i finanziamenti tradizionali, a cambiare le modalità con cui gli italiani sostengono le spese per le vacanze e anche il Buy Now, Pay Later, il sistema che consente di acquistare immediatamente e rimandare il pagamento, spesso suddividendolo in tre rate. E secondo una ricerca recente di Confcooperative, circa 2 italiani su 10 avrebbero usato questa formula per finanziare le proprie ferie. La possibilità di attivare il pagamento dilazionale direttamente al momento dell'acquisto, spesso senza interessi nelle formule previste, rende questo strumento particolarmente immediato. Un meccanismo che facilita la gestione della spesa, ma anche favorisce acquisti meno ponderati proprio perché il costo viene percepito come più leggero nell'immediato. E quindi la fotografia delle vacanze 2026 mostra una spesa tutt'altro che trascurabile. Sempre secondo la stessa ricerca di Confcooperative, una famiglia ha speso mediamente 2.750 euro per una settimana, considerando pernottamento e colazione.
Il dato è in aumento del 15% rispetto all'anno scorso e di fronte a cifre di questo tipo non sorprende che una parte dei consumatori cerchi strumenti chiaramente per diluire il pagamento. Anche se poi c'è sempre il famoso rovescio della medaglia, perché trasformi una spesa occasionale in una serie di impegni finanziari che proseguono per mesi e mesi. E quindi la gente, insomma, fa rate, rate per un telefono, rate per comprare l'elettrodomestico di nuova generazione, le rate per la macchina. E quindi alla fine dei conti una famiglia che vuole godersi una vacanza dopo un anno di lavoro e staccare, alla fine dei conti affronta anche quest'altro iter. Saranno anche affari loro, no? Basta che poi a settembre non piangano miseria, anche perché gli stipendi sono quelli che sono. E alla fine, se poi uno non ce l'ha fatta a mettere da parte i soldi per le ferie, e lì poi sono dolori, c'è anche da pagare le rate del finanziamento e tutto il resto. Quindi aggiungi debito per ripagare il debito che allungherai praticamente col tuo debito per ripagare il debito. In pratica cadi in un pozzo senza fondo. Signori, qui ci inchiniamo. Vi suono un capolavoro dal 1983 del compianto grandissimo Gene Capaldi, questa That's Love.

Quanto l'ho amata questa canzone dall'estate 1983, quanto l'ho suonata da quando ho cominciato a fare la radio, Gin Capaldi. Alcune canzoni, amici, hanno il potere di riportarti in un preciso momento della tua vita, no? Una sorta di foto sonora che non ha bisogno di filtri. Sicuramente That's Love di Gin Capaldi è una di quelle, perché poi all'epoca bastava infilare una moneta nel jukebox, scegliere il codice giusto e per qualche minuto tutto sembrava sospeso. Il mare sullo sfondo, la brezza salmastra tra i capelli e magari quella voce che raccontava l'amore in modo semplice, diretto, vero. Le estati della spensieratezza, dei pomeriggi lenti e soprattutto anche del periodo d'oro delle radio private. Un riascolto meraviglioso, Gin Capaldi dal 1983 alle 16:48 i minuti, e tra poco, amici, parleremo della città di Napoli. Via! Ecco, ci piace così, la nuova adesso di James Blunt.

nuova bella canzone, devo dire, James Blunt, Taste Like Summer, che rappresenta il primo inedito di James Blunt al suo acclamato disco del 2023. Un po', non so se lo sapete, nel 2024 poi l'artista aveva festeggiato il 20° anniversario del suo disco d'esordio Back to Bedlam, uno dei dischi più venduti degli anni 2000, ed è tornato proprio la scorsa settimana con questo brano inedito che ha fatto e farà da colonna sonora a questa parte finale dell'estate 2026, peraltro brano prodotto dai Red Triangle, già al lavoro con artisti del calibro dei Bastille, Sabrina Carpenter, David Guetta e tantissimi altri. 8 minuti amici all'arrivo delle ore 17, parlavamo nella città di Napoli, Napoli che è una delle città più autentiche d'Europa, a dirlo non è il solito orgoglio campanilista ma una classifica internazionale stilata da Insure and Go, che ha esaminato recensioni e racconti di viaggi per misurare quanto una destinazione venga percepita come vera. Risultato? Il capoluogo campano si è piazzato all'ottavo posto, con un punteggio di 36.4, un riconoscimento che premia una città che non si è mai piegata all'idea di

che poi chiaramente il turista non rimane ai margini, entra, si compenetra in quella che è la vita quotidiana, che poi in un'Europa sempre più, come posso dire, standardizzata, Napoli ancora oggi rimane se stessa, e forse questo

E poi non ho capito perché Angelina Mango canta in un modo così strano, come se fosse quasi annoiata, seccata, non scandisce neanche bene le parole, volutamente, no? Perché fa parte di questa sua peculiarità che a me sta un po' sulle balle, se proprio lo devo dire. Vabbè, ad ogni modo, Angelina Mango e Ariete, come si intitola questa questo capolavoro? Ah, Che bella vita, sì. Mamma mia, che bella vita. Ma come cazzo siamo messi musicalmente parlando? No, io mando intanto un abbraccio chiaramente agli amici di Radio Villa Sound e in questo caso all'editore, al grande Mario, e lo so, Gin Capaldi, tanta roba, ma tanta roba effettivamente, tutti i nostri momenti flashback, perché sono quelli che si sentono poco un po' in tutte le radio locali e nazionali. Motivi di notevole pregio e fattura, no? Più tardi ne ascolteremo altri. Intanto andiamo a chiudere questa quest'altra ora, altra canzone nuova che...

0: Connello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Tutto per me. Wow!
2: Se sei anziano, bisogna ammetterlo, è così, la vita purtroppo scorre.
3: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
4: Soga!

cui bisogna inchinarsi, solo che con tutti questi inchini sai com'è la schiena. Ne risente, no? Ma di che cosa parliamo, amici? Il Radio, una band americana, funky R&B, molto noti negli anni 70 e 80, il cui leader era il grande Ray Parker Jr., che te lo dico a fare, un'impronta significativa sulla scena musicale dell'epoca, con una musica accattivante, un talento distintivo, una presenza iconica nel panorama musicale dell'epoca.

musicale eccezionale. Questa traccia arrivava dal 1979. You Can Change That. Nell'appuntamento di oggi, giusto per ripartire, non dico alla grande, alla grandissima, la quarta ora dell'appuntamento di oggi, domenica 30 agosto 2026, rigorosamente live anche oggi dai canali in FM di Radio Villa Sound in Piemonte, in Veneto, gli amici di RVD 80.

0: Musica. Radio Patata ascoltabile dalle app dedicate e dalla piattaforma Laut.fm, gli amici di .radioveneto.altervista.org, Radio Fa Buon Sangue, gli amici di Radio Antenna Ionica e la sede centrale da dove il sottoscritto vi sta parlando, la sede di Skylab 91, skylab91.altervista.org, il sito di riferimento. Abbiamo ricordato un po' tutto quello che c'era da ricordare, attenzione perché tra non molto parleremo di altre notizie, parleremo anche di Sanremo, parleremo di alcuni bagnini che sono stati multati nelle Marche, parleremo di storie di riscatto che si sono verificate anche qui in Veneto, rimanete con noi. Intanto l'ultimo singolo di Edoardo Bennato, Con ogni settimana. Buon pomeriggio, state con noi.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare.

traccia nuovissima, Leon Bridges, Talk It Over. Raffinato senso melodico, un naturale carisma danno forma a un nuovo lavoro che sarà pubblicato quanto prima. Già qualcuno anticipa, avrà un respiro internazionale, caldo, coinvolgente e sicuramente il classico lavoro dove il groove e la leggerezza si fondono in un sound pensato proprio per essere vissuto. Altra novità che vi abbiamo regalato, 17:17 i minuti. Allora, se durante il lockdown del 2020 vi

le leggi della fisica e per riscrivere, leggo testualmente, la propria storia. È il caso di tale Stefano Nobile, 48enne di Mestre, siamo in quel di Venezia, che fino a qualche anno fa passava le sue giornate a spiegare tariffe telefoniche ai clienti. Invece oggi, con lo pseudonimo di Ken Lee, è diventato non solo l'incubo di chiunque osi sfidarlo a un duello di riflessi, ma anche un vero e proprio idolo del web. La sua peculiarità è quella di essere rapidissimo nei movimenti, così folle da essersi ribattezzato l'uomo più veloce al mondo. Qualcuno ha definito questa storia come una storia di riscatto e la parabola di questo Stefano comincia nel modo più drammatico e comune possibile durante l'epoca Covid. La pandemia si porta via il suo lavoro da commesso. Mentre il resto del mondo sonnecchiava sul divano, lui si è guardato allo specchio e ha avuto una illuminazione. Unendo anni di pratica giovanile di karate e kung fu a una quantità di tempo libero decisamente insolita, ha cominciato ad allenare le mani con un solo obiettivo: massimizzare la velocità dei movimenti. E quindi Ken Lee, tra fumetti e realtà, nasce questo personaggio

anche troppo. Complice la pandemia, infatti, non è solamente Stefano a passare tanto tempo davanti allo schermo del telefono. E infatti il primo video, caricato quasi per gioco, riceve 20 milioni di visualizzazioni in pochi minuti. Giusto il tempo di pubblicarlo, andare al bagno e tornare, così come lui stesso ha raccontato, sulle pagine del Gazzettino ripercorrendo la propria storia. E voi lo sapete, no? Lo sapete magari anche meglio di me. Con queste visualizzazioni, con questi numeri, è chiaro che dietro c'è un guadagno, non dico pletorico, ma quasi. Solo che, ecco, riflettevo tra me e me. Una volta il riscatto era per esempio sfondare, che ne so, nel mondo dell'imprenditoria, prendere una laurea importante, magari provenendo da una famiglia non agiata. Oggi invece in rete, come vedete, c'è speranza per tutti. Basta un po' di fortuna. Dal passato gli stadio con Vorrei, ebbene sì.

hai ricordi, più sei nostalgico. È chiaro che se non hai ricordi, allora significa che non hai vissuto. E vivere quindi, che cosa indica? Significa accettare una ineluttabile dose di malinconia da gettarsi addosso nel corso degli anni. E questo chiaramente accade perché la vita scorre, il colore del cielo cambia, così quasi come i numeri di telefono di persone che forse non rivedremo mai più. Una bella cosa degli Stadio, una canzone meravigliosa, Vorrei, dalla seconda metà degli anni 80 con Gaetano Curreri e la sua band, che comunque con questo pezzo avevano dimostrato di essere consapevoli della necessità di un certo stato d'animo che accomuna un po' l'esistenza di tutti. La nostalgia, no? Un ripercorrere i passi della propria storia, un modo per rivederli dall'alto e a posteriori. 17:25, buon pomeriggio per chi da poco si fosse collegato con i nostri canali. Attenzione, perché tra non molto parleremo di un problema che riguarda le scuole. Le scuole al caldo, un problema da risolvere.

Una bellissima sorpresa questa nuova canzone di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Davvero un inno dance carico di energia, scritto insieme a Sia e che funge da singolo apripista per l'atteso disco in studio di Chaka Khan, che torna dopo non so quanti anni. Incredibile traccia questa, che comunque fondeva perfettamente la voce soul potente dalle venature disco della mitica Chaka Khan con il caratteristico rap rilassato tipico della West Coast del grande Snoop Dogg. Un inno edificante dedicato alla libertà, alla luce interiore, all'energia contagiosa della danza, con influenze fancheggianti, che te lo dico a fare, va? Traccia da 10 e lode. 17:29 minuti, una manciata di secondi, amici, attenzione, e i periodi di caldo si allungano e interessano mesi in cui le scuole sono aperte, e ciò ha conseguenze sugli apprendimenti e sul benessere degli studenti, quindi ci sono buone ragioni per investire subito in misure di raffrescamento degli edifici scolastici. Pensate che mentre mezzo milione di studenti affrontava la maturità, l'Italia era investita dalla seconda ondata di calore della stagione. Cominciata lo scorso 17 giugno, ha portato le temperature fino a 10-12 gradi sopra la media del periodo. Il 30 giugno scorso il bollino rosso in ben 25 città, secondo il Ministero della Salute.

studiare e sostenere un esame con queste temperature non è solamente scomodo, è un ostacolo educativo. Un problema che nasce dall'arretratezza delle strutture scolastiche italiane, oggi non più adeguate alle condizioni climatiche del paese. E quindi chiaramente qualcuno si è preso la briga di pubblicare un rapporto denominato L'estate addosso. E quindi per risolvere questo problema è necessario investire in modo mirato su due fronti: nell'infrastruttura scolastica, con impianti di ventilazione e climatizzazione delle aule attraverso pompe di calore e interventi passivi come schermature solari e isolamento termico. È chiaro che gli edifici scolastici sono molto vecchi, cosa acclarata: circa 6 scuole su 10 sono state costruite, pensate, prima del 1975, quando il clima era molto diverso da quello attuale. Solo il 10% dispone di aria condizionata. Piemonte, Umbria e Basilicata, dove appena il 5% circa degli edifici scolastici è dotato di impianti di raffrescamento e ventilazione, registrano la copertura territoriale più bassa. All'estremo opposto spiccano Marche e Sardegna, dove rispettivamente il 40 e il 30% delle scuole ne è provvisto. Anche nei territori più attrezzati, quindi, solo una minoranza di edifici scolastici può efficacemente gestire i picchi di calore, una situazione che si traduce direttamente nell'esposizione degli studenti al caldo. Quindi c'è questa foto dell'Italia scolastica che non promette molto molto bene.

0: 6 gradi in media per almeno un mese tra maggio, giugno e settembre. Nei comuni con più di 20.000 abitanti, circa 21 giorni scolastici all'anno superano questa soglia, pari al 10% dell'intero calendario scolastico. Quindi il caldo ha un costo educativo misurabile per gli studenti. Diversi studi accademici mostrano che le alte temperature riducono l'apprendimento. Applicando queste stime al caso italiano, i 21 giorni di forte caldo equivalgono a perdere circa un mese di scuola in condizioni adeguate. Nell'arco dell'istruzione obbligatoria gli effetti si accumulano fino a corrispondere a quasi un intero anno di scuola. E se il panorama è già preoccupante, le previsioni per il futuro lo sono ancora di più. Negli ultimi 25 anni la temperatura media estiva è aumentata di circa 0,5 gradi ogni 10 anni in tutte le province italiane, con differenze territoriali contenute. Ad ogni modo, miei cari, la situazione è questa. So che magari qualcuno avrà esclamato: beh, ai nostri tempi, negli anni 50, 60, 70, 80, come si faceva? Ok, però parlare solamente di questo secondo me è riduttivo, perché temperatura, umidità, qualità dell'aria sono tutti parametri, amici, che vanno controllati e contemperati. E ripeto, il clima di oggi non è assolutamente paragonabile a quello di 30, 40, 50 anni fa. Per cui è importante investire soldi in scuole decrepite, insane, al fine di implementare tutti i servizi. E poi vabbè, è chiaro che le priorità di questo paese sono altre, ma ne parleremo più tardi. Che ve devo dire? La musica italiana, Giulia Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

nel 1980 The Whispers, che pubblicarono questo brano I Can Make It Better, contenuto nel loro 33 omonimo, con questo groove post disco molto raffinato.

ad oggi questo motivo rimane uno dei preferiti sicuramente di chi ama la musica da ballo, sicuramente a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. The Whispers, le 17:44 i minuti. Parlavamo di quello che è successo a Senigallia nelle Marche, no? Dove quattro bagnini di salvataggio sono stati multati con 1.032 euro ciascuno dopo essere stati sorpresi a guardare il cellulare mentre erano in torretta, invece di sorvegliare lo specchio d'acqua davanti alla propria postazione. Le sanzioni sono emerse durante i controlli dell'ufficio locale marittimo, svolti nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre fermati tre minorenni mentre facevano il bagno all'interno del porto, dove c'è divieto totale di balneazione. I ragazzi sono stati fatti uscire dall'acqua e riaffidati ai genitori, che dovranno pagare 200 euro ciascuno di multa. Le autorità hanno ricordato i gravi rischi legati alla presenza di imbarcazioni, correnti e strutture sommerse. Allora, riguardo la multa che è stata comminata a questi quattro bagnini di salvataggio, allora io in parte sono d'accordo, però è chiaro che ci vogliono anche le multe costanti per chi, nonostante la bandiera rossa per esempio per mare agitato e numerosi segnalazioni da parte dei bagnini, si tuffa e si allontana. E poi ci vorrebbero anche le multe da comminare ai genitori che poco sorvegliano i bambini, no? Quindi alla fine dei conti, vabbè, per quanto riguarda poi le multe che sono state date a questi quattro bagnini di salvataggio, non è dato sapere se si sono distratti per quanto tempo, per un certo tot di secondi, minuti. È chiaro che dare una notizia così, non dico che si tratta di una forma incompleta, ma quasi. Poi sarebbe anche interessante sapere se i bagnini faranno ricorso, e sarebbe bello anche sapere l'esito, no? Perché poi alla fine dei conti è chiaro che comunque i bagnini, non dico che devono essere sempre con lo sguardo rivolto al loro raggio d'azione, magari qualche volta quando tutto è tranquillo un minimo di distrazione potrebbe essere anche consentito, no? Quindi per questo poi è importante capire per quanto tempo si sono distratti, se si tratta di secondi, minuti, ore. Io la butto lì, no? Ore sarebbe anche esagerato.

of the House, che fa parte appunto di un progetto, la seconda parte di un progetto di debutto di questa stella nascente del soulful pop britannico, ad oggi tra le voci più originali e promettenti del Regno Unito, quindi qualcosa che segna un nuovo passo importante nel percorso artistico di questa Sky Newman, che approfondisce il mondo artistico già cominciato con la prima parte del suo progetto, quindi cerca di affermarsi come una delle voci emergenti più interessanti nella scena musicale britannica e non solo. Quasi 50 minuti al di là delle ore 17, ben ritrovati, buon pomeriggio. Vi accennavo prima che avremmo speso qualche parola per parlare di Sanremo 2027. Amici, secondo voi, no? Dua Lipa, ospite e co-conduttrice di una serata di Sanremo. E quanto riferisce l'ADN Kronos? Questo sarebbe il colpo grosso a cui Stefano De Martino sta lavorando per l'esordio alla guida del festival.

Amadeus come conduttore e direttore artistico. Nelle scorse settimane erano circolate altre indiscrezioni e suggestioni sulla costruzione del cast. Si è parlato anche di un possibile ritorno all'Ariston di Maria De Filippi. Ve prego, no? In veste di co-conduttrice di una serata, la presenza della De Filippi avrebbe, leggo testualmente, un valore anche simbolico, visto che Stefano De Martino chiaramente ha mosso i primi passi televisivi proprio per merito di Amici. Un'altra presenza femminile

dai due stasera tutto è possibile. Per lei però, più che la co-conduzione di una serata, si starebbe pensando a una presenza che potrebbe punteggiare gli interventi comici in tutte le serate del festival. Ricordiamo che Brenda Lodigiani è un'ottima imitatrice. Per

bolognese Luca Carboni, traccia dal sapore funky, pop leggero e allegro dal 33 omonimo storico. Luca Carboni, del lontano 1987, quasi 40 anni per questa traccia, per l'intero 33, e la traccia che raccontava con tenerezza e tanta ironia il risveglio mattutino, no? Osservando gli uccellini che cinguettavano. Che meraviglia. Bene cari, breve stop per noi, torniamo tra poco, vi segnalo alle 18.30 collegamento con la redazione del Medua News, dove troveremo Giovanni Pirrot per

Attenzione cari, perché a breve, dopo l'ascolto della novità di Sienna Spiro, parleremo di questa idea del ministro dell'istruzione Valditara, italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri.

aspettiamo magari ancora qualche annetto, no, prima che possa cristallizzare effettivamente il successo questa talentuosa cantautrice londinese Sienna Spiro, che ha già pubblicato il nuovo lavoro completo, una fusione sofisticata ed elegante tra il soul intenso, il pop sinfonico, esplorando anche la fragilità intrinseca della vita, delle sue esperienze. Davvero niente male. Allora, 18 e 12 i minuti. E qui la situazione, insomma, si fa importante. Rendere obbligatorio lo studio della lingua italiana ai genitori degli studenti stranieri, in particolare a quelli che

ricostruire l'alleanza tra scuola e famiglia. Leggo testualmente: proporrò di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori i cui figli non vanno bene a scuola. Non si può perdere a casa quello che si impara a scuola. Il fatto che un genitore conosca la nostra lingua e interagisca con i docenti è fondamentale. Così dice praticamente il

basta, dobbiamo andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo gli stranieri. Oh ragazzi, però, scusate, questo corso io lo estenderei anche ai genitori degli studenti italiani. A giudicare da quello che leggiamo sui social, delle aberrazioni inaudite. Ad ogni modo l'idea non mi dispiace, no? Meglio tardi che mai, perché poi integrazione è poter fornire i giusti strumenti per tutti gli stranieri che raggiungono la nostra nazione, quindi è chiaro che magari io, se fossi al potere, magari sto farneticando, però ecco, io introdurrei un corso di lingue i primi tempi, no, in merito alla presenza degli stranieri in Italia, subito un corso di lingue, un corso per imparare un mestiere, altrimenti se non ti integri te ne torni a casa.

Per quanto riguarda il tormentone dell'estate 2026, tra questa canzone e quell'altra dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo siento, secondo me la battaglia è legata proprio a queste due tracce, ma secondo me forse anche l'orizzonte potrebbe in effetti ampliarsi, no? Perché oltre a queste due tracce viene in mente anche la traccia di Tommaso Paradiso, che è andata alla grande in questa estate a agitare Coca-Cola, o la stessa traccia per esempio di Marco Mengoni e Angelina Mango, no? Poi mi viene in mente Samurai J, Flamenco Paranoia, quella di Noemi, insomma, a livello di musica italiana questa estate non ci possiamo lamentare, via, insomma, nel mare magnum della mediocrità qualcosa siamo riusciti comunque ad ascoltare tranquillamente, via, mettiamola così. 18 e 17, tra non molto amici parleremo di quello che sta accadendo a Singapore, perché hanno deciso da quelle parti di incentivare le nascite. Attenzione amici, a proposito di musica italiana, questo è un immenso Pino Daniele, sentite un po'.

Era una traccia che metteva in mostra la fusione tra suoni della tradizione partenopea con influenze funky, pop, jazz, blues, che te lo dico a fare, va? Quindi siamo passati da Partenope a questo immenso Pino Daniele. Via, basta, non aggiungo altro. Allora cari, a Singapore hanno deciso di incentivare le nascite e per farlo hanno deciso di supportare i nuovi nascituri con un sostegno economico di circa 50.000 euro a figlio, pari a 70.000 dollari di Singapore. Ci sarà infatti un baby gift da 10.000 dollari alla nascita, poi sostegno fino ai 17 anni di età. Aumenteranno anche i giorni di congedo retribuito per la cura dei figli e verranno ridotte di 150 dollari al mese delle rette degli asili nido a tempo pieno. Il primo ministro di Singapore ha annunciato questo nuovo pacchetto di aiuti alle famiglie con figli proprio perché la natalità è ai minimi storici. Sostenere quindi le nascite a Singapore è diventata una priorità perché il tasso di fertilità è arrivato allo 0,87 per donna. Inoltre sta aumentando il tasso di invecchiamento della popolazione. Un abitante su 5 ha più di 65 anni. Si prevede quindi di investire quasi 7 miliardi di dollari di Singapore in favore delle famiglie già nel 2026. Per quanto riguarda i congedi invece, ogni lavoratore avrà diritto ad 8 giorni di permesso per un figlio fino a 12 anni, 10 giorni per due figli, 12 giorni per tre o più figli.

in Italia. Mai, sapete perché? Perché qui volete mettere, abbiamo la nostra potenza di fuoco, no? Bonus a go-go, bonus a iosa, come se non ci fosse un domani. Mamma mia, ragazzi. Anziché prendere esempio da quello che fanno

accompagnato da un video ufficiale diretto dalla stessa cantante Audrey Hobart, che ha lavorato alla sua musica insieme al produttore Ricky Gourmet. Niente male, altra novità che vi abbiamo regalato, 18 quasi e 27 i minuti, tra poco collegamento con Giovanni Pirrot per il punto sportivo del weekend. Io stavo leggendo questa notizia, sembrava quasi quasi uno scherzo, ma in realtà non lo è, perché c'è un sondaggio che certifica, amici, che il 7% degli adulti americani intervistati

condotta online su 1000 adulti aveva l'obiettivo di promuovere una maggiore educazione sui prodotti lattiero-caseari. L'Innovation Center ha commentato il risultato con ironia, cogliendo però l'occasione per ricordare quanto sia importante avere informazioni corrette sugli alimenti che consumiamo. E per fugare ogni dubbio, il latte al cioccolato nasce semplicemente dall'unione di latte, cacao e zucchero. Non esiste una particolare razza di mucche. Ma avete capito la società da cui dipendiamo, da cui siamo politicamente succubi noi italiani? Eh? Poi vabbè, se hanno votato Trump per il secondo mandato, è chiaro, no? La cosa si commenta da solo. Vediamo intanto quest'altra parte, tra poco lo sport, altra novità, Stray Kids.

0: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
1: Lo so, lo aspettavate tutta, insomma, nel corso di questo mese quasi di ferie che non ci siamo stati, lo aspettavate e ce l'abbiamo. Eccolo qua, Giovanni Pirrotta pronto per noi e per voi a deliziare quelli che sono i nostri padiglioni auricolari con le ultime novità per quanto riguarda il mondo calcistico e non solo. Giovanni, buonasera a te, ben ritrovato, ben collegato. Aspetta,
2: buonasera.
1: Eccolo qua.
2: Trovato grande forma perché ti ho ascoltato per larga parte del pomeriggio, poi c'è la prima parte, quella iniziale, con una musica assolutamente invidiabile, penso, e la parte iniziale del tuo programma, una ricerca musicale, insomma, che si trova raramente.
1: Ma oserei,
2: lo devo segnalare da esperto anche musicale di rap.
1: Oserei dire, Giovanni, non solo le prime due ore, perché poi chiaramente anche nel corso della parte, diciamo così, centrale dell'appuntamento, e io,
2: per carità,
1: cerco
2: io
1: di trovare
2: No, non c'è dubbio, ma io la prima parte l'adoro, quindi per questo motivo te la devo segnare. Per un mio gusto personale, la prima parte la trovo veramente unica e ricercatissima, insomma. Poi tutto il resto del programma naturalmente ha dei picchi importanti, soprattutto alle 18:30.
1: Ovviamente. No, perché comunque molti mi hanno detto: ma visto che oggi riprendi, Giovanni, l'appuntamento, lo sport, certo, ci siamo. Finché ci siamo, c'è anche il punto sportivo del weekend, c'è anche Giovanni.
2: Tra l'altro, ora in contemporanea con noi, una partita importante, ormai è diventata per il campionato, questa Napoli-Como. Ci aggiorneremo man mano, insomma, che la partita procede. È stata importante perché, insomma, il Como l'anno scorso ha fatto l'upgrade, diciamo così. Io ho comunque molti dubbi sull'upgrade del Como in generale. Ritengo comunque che sì, per una serie di circostanze è arrivata, anche per capacità, per carità, è arrivata tra le prime quattro, ma non so cosa riusciranno a fare. Quest'anno hanno speso un patrimonio contando sul fatto che le regole UEFA permettono per il primo anno di sforare rispetto, diciamo così, a determinati parametri, e poi magari pagheranno una multa, però nel frattempo hanno cercato di fare quel salto di qualità che gli permetta di perlomeno non mal figurare, non dico ben figurare, ma non mal figurare in Champions.
1: Credo,
2: vedremo se questa cosa.
1: Credo, Giovanni, che da più parti si è detto nelle scorse settimane che, nonostante il forte debito che aveva il Como, tenendo conto anche del fatto che Fabregas è anche un socio, non so se di minoranza o di maggioranza, della stessa società, pare che comunque l'unico artomo che è rimasto pare che abbia messo proprio lui personalmente del capitale per risanare il debito. Quindi finché
2: sì,
1: va
2: è una
1: così,
2: situazione un po' particolare, ecco, questa del Como, che ovviamente per me è una situazione precaria, nel senso che al momento sono tutte rose e fiori, certo, ma poi vedremo quanto durerà questa fantomatica proprietà, questi investimenti, probabilmente alcuni anni, non
1: però
2: molti,
1: ecco, ti
2: insomma,
1: chiedo,
2: staremo a vedere. Io ripeto, non so neanche se il Como ci meritasse di essere dal primo quattro, ci è arrivata, buon per loro, e
1: però ti chiedo,
2: francamente,
1: in effetti, sì, con l'eventuale inserimento di Moise Kean, quanto pericoloso potrà essere questo Como nel corso di questo campionato?
2: Moise Kean, innanzitutto sono sconvolto dal fatto, intanto la partita è iniziata da circa due minuti,
1: okay,
2: si gioca però, ricordiamo, al Maradona, quindi insomma,
1: vabbè, certo,
2: non so cosa riuscirà a fare il Como da quelle parti. Sono sconvolto dal fatto che Moise Kean lasci la Fiorentina. La Fiorentina ha fatto una serie di acquisti contando proprio sul fatto che venisse ceduto Kean, evidentemente per così far rientrare un po' di milioni per finanziare questa campagna acquisti, cessioni, ma abbiamo visto che le prime due giornate per la Fiorentina sono state disastrose,
1: nefaste
2: in
1: completamente,
2: questo momento,
1: sì,
2: sì, sì, devo dire la verità, anche a sorpresa, perché io stesso avevo detto, mi è sembrato che Paratici avesse anche sistemato una squadra anche buona, insomma, cioè, non certamente da alti livelli, ma buona. Però lì, ragazzi, l'alchimia nel calcio è qualcosa di più dei semplici nomi. Le squadre non si fanno con le figurine, si fanno assemblando in una determinata maniera, gestendo lo spogliatoio e l'ambiente in determinata maniera. Evidentemente in questo momento Grosso non ha il polso della situazione, quindi non riesce a gestire, non ha in pugno, diciamo, lo spogliatoio. Va anche detto che queste prime giornate estive del campionato spesso riservano sorprese. Io mi ricordo anche clamorose debacle del Napoli l'anno scorso, poi magari al rientro, diciamo, dalla pausa, poi le squadre magari si sono un po' riassestate. Quindi certamente io non mi sarei privato di Ken, anche se hanno preso Pellegrino, che è un giocatore con caratteristiche peraltro completamente diverse, un buon giocatore, era stato accostato anche da altre squadre, tra cui la Juventus, un buon giocatore. Mi piace molto Pellegrino per i movimenti all'antica, il classico centravanti boa, che ormai è difficile da vedere in giro, però insomma si equivale rispetto a Ken. Quindi aver venduto Ken non l'ho trovato una grandissima idea,
1: no, che poi
2: da parte della Fiorentina, sì, però sì. Sicuramente rinforzerà il coach.
1: Che poi effettivamente da più parti si diceva e si continua ancora a dire: sai, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, ma al momento 2 giornate, 0 punti, 7 gol subiti, 0 gol fatti, allora, gioco assente, lenti, prevedibili.
2: Allora, io non so se la Fiorentina, se
1: difesa inguardabile
2: sulla panchina.
1: Esatto.
2: Perché già si parla di una so.
1: Ma è normale. Giovanni, se non vinci la prossima settimana.
2: No, appunto, però voglio dire, c'è sempre un ritorno dopo la pausa, può anche darsi che si possano un po' rimettere.
1: Ma la pausa, aspetta,
2: però
1: la pausa
2: non comincia della Fiorentina.
1: Aspetta, però
2: dico subito.
1: La pausa è sì. Il 20 settembre, da qui al 20 settembre ancora ci sono diverse partite
2: di tutto,
1: da giocare,
2: certo.
1: Quindi
2: potrebbe affondare, cioè. Potrebbe affondare la Fiorentina, cioè. Vabbè, vedremo, insomma, sì, di solito la pausa era più breve, stavolta cioè le partite
1: è abbastanza
2: meno,
1: lunga.
2: Quindi stavolta c'è un numero di partite maggiore. È vero, e quindi questo non depone molto bene per il futuro di Grosso. Detto questo, a me sai cosa non piace della Fiorentina?
1: Cosa?
2: L'ambiente. L'ambiente non mi piace, questo personaggio italo-americano che succede al padre, molto più accorto il padre, vecchio imprenditore.
1: Sì, sì, è vero, è vero. In passato, mesi fa, qualcuno aveva anche osato dire che magari il figlio era in trattativa con qualcuno per vendere tutto, poi non se n'è fatto nulla, ma chissà che un domani.
2: Sì, non mi convince. Io non sono molto vicino all'ambiente Viola, ma non mi convince. È vero che hanno preso un direttore sportivo che ha una certa esperienza come Paratici, però un allenatore normalissimo, per carità, anche perché ho detto che di fenomeni in Italia come allenatore non ce n'è.
1: Però perdonami, secondo me,
2: tanto è vero che le squadre di vertice, a parte l'Inter che è un'eccezione su tutti i punti di vista, ma è l'eccezione che conferma la regola, secondo me, tutti si affidano a vecchi Marzioni.
1: Sì, sì, sì,
2: quindi c'è questo Grosso,
1: è chiaro.
2: L'altro Abate, per esempio, l'ho visto ieri che giocare, cioè allenare, dicono, ne parlano un gran bene, il giocatore del Milan e del Toro, ma insomma poi alla fine non è che stia andando bene nemmeno lui. Quindi io tutti questi fenomeni della panca in Italia in questo momento non li vedo.
1: Assolutamente.
2: Ed è un guaio. D'altronde si inserisce nella crisi del calcio italiano, che sembra sinceramente ogni giorno che passa più grave.
1: Però io a questo punto, piuttosto che affidare una panchina tra virgolette importante, certo non al pari di squadre come Milan, Inter, Juventus, sempre comunque la Fiorentina che ha un suo know-how, piuttosto che affidarla a gente inesperta come Fabio Grosso, non dimentichiamo che ha fatto solamente un campionato semidecente a Sassuolo, ma non ha un background tale da poter allenare una squadra seppur di seconda fascia come la Fiorentina, memore anche di quello che è successo l'anno scorso. Io avrei tenuto il mister che ha portato la squadra alla salvezza, perché perlomeno un gioco, un'identità la squadra ce l'aveva. Non so tu come la pensi.
2: Sì, probabilmente sì, ma evidentemente lì c'è stato qualcosa che non... Lì è stata una mossa, secondo me,
1: appuntata
2: di Panoli o dello stesso commisso, che magari non voleva l'allenatore. Non ti so dire veramente, io dico, penso che il problema a Firenze sia l'ambiente, lo sia da sempre, ma di recente, insomma, abbiamo visto che però siamo solo a, sono passate solo due giornate, sono le nostre delle riflessioni dopo due giornate, ripeto, due giornate estive,
1: calcio d'agosto,
2: questo calcio d'agosto per me lascia sempre il tempo che trova, però sicuramente in questo momento vedo il baratro da quelle parti, ma vedremo, insomma, cosa accadrà. A sorpresa, perché tutti gli addetti ai lavori avevano pronosticato un campionato tranquillo per i Viola.
1: Assolutamente.
2: Tutti, come dico tutti, intendo tutti, anche le piante là di Sport Italia, cioè tutti, ok?
1: Le quindi, piante di Sport Italia.
2: La pianta di Sport Italia ti dice no, ma la Fiorentina ha fatto una bella squadra, poi alla fine questa becca 0 punti su 2 partite, è vero che ha incontrato la Roma, che è sicuramente la squadra emergente di quest'anno, però insomma la legnata presa col Frosinone, è stato battuto già in casa dalla Juventus senza mai impensierire la Juve, quindi devo dire la verità, la legnata di ieri, che poi la partita non è stata, cioè il risultato 0-3 è assolutamente bugiardo, però intanto c'è, capisci che ti voglio dire?
1: Certo.
2: Il passivo doveva essere sicuramente inferiore, però non possiamo dire che poi non abbia rubato nulla, possiamo dire che la Fiorentina dal punto di vista difensivo, un po' come il Monza, mi viene da dire, anche il Monza in difesa, insomma, lascia delle praterie, ho visto delle cose allucinanti, insomma, le vecchie difese rocciose del calcio italiano sono scomparse. In teoria sono scomparse perché dovrebbero dare spazio a un calcio più arioso, più propositivo, però se ne prendi 3 e non ne fai nemmeno uno, alla fine capisci che diventa un problema. Perlomeno il Monza 2 li ha fatti, però ne ha presi 3. E quindi insomma, io queste nuove idee calcistiche lasciano che il tempo che trovano, perché comunque il risultato è quello che conta e non vale solo per la Juve. Col motto bonipertiano vince conta, ma vale per tutti nel calcio italiano, quindi alla fine sì, insomma, è bello vedere giocare la propria squadra in maniera ariosa, ma poi alla fine se vinci di corto muso 1-0 te ne vai a casa tranquillo, se ne prendi 3 dal Frosinone, insomma immagino quel che è successo sulle rive dell'Arno, capisci? Quindi anche il Monza, se continua così, già è pronta alla retrocessione immediata, anche se ti ripeto, perlomeno rispetto alla Fiorentina il Monza è stata più propositiva, ha fatto 2 gol, insomma la partita è stata più combattuta. Questo rifacendomi a delle partite,
1: Giovanni,
2: tra virgolette,
1: sì,
2: non me lo vogliono i tifosi Viola e Monza, minori. Poi ovviamente ci sono le partite delle big che hanno giocato ieri e nei giorni scorsi, e le big che giocheranno oggi. Sulle big che abbiamo giocato ieri, se vuoi mi...
1: No, intanto
2: subito.
1: Sì, prima di arrivare al discorso Juve ti volevo chiedere per queste prime 2 giornate che Milan...
2: Ma io sarei passato prima dal Milan,
1: esatto,
2: che parliamo
1: esatto, che Milan hai visto in queste prime 2 giornate?
2: Allora, ho visto un Milan in cui, ripeto, sono solo 180 minuti più recupero, Milan ben messo in campo, secondo me. Cioè, considera che è un nuovo allenatore, un allenatore straniero, anche se ormai dobbiamo dirlo, lo dico con la morte nel cuore, gli allenatori stranieri ormai sono superiori agli allenatori italiani. Questo Mourinho mi sembra che li abbia anche messi in campo. Dopodiché, dove possa arrivare questo Milan, io non te lo so
1: è
2: dire.
1: È prematuro, certo.
2: Quanto
1: certo.
2: È la differenza in meglio? Ricito la parola inglese prima, l'upgrade rispetto all'anno scorso, non so quale sia, non mi sento di dirlo. Ti dico che comunque il risultato ieri è stato un 2-0, il più classico dei risultati, dicevano i britannici molti anni fa, insomma, così dimostro a tutti che non ho 20 anni, ma ne ho qualcuno in più. È il più classico dei risultati, però è maturato verso la fine della partita, quindi non è che il Milan abbia dominato l'avversario, e alla fine sì, il 2-0 c'è stato, dopo che Gonzalo Ramos si è divorato tutto il divorabile. Se l'avesse fatto Colomani o Vlahovic sarebbe stato impiccato sulla pubblica piazza. Poi alla fine il gol l'ha fatto su 10.000 tentativi, però è anche vero che spesso il Milan si è trovato scoperto dietro, però essendo una squadra molto propositiva ci può stare, per cui tutto sommato vedo una squadra, pensavo una squadra più in difficoltà visto che l'allenatore non conosceva l'ambiente e così via. Invece l'ho vista tutto sommato ben messa in campo, quindi vedremo. Adesso ci sarà lo scontro diretto con diretto con la Juve.
1: Il Milan
2: vedremo insomma cosa.
1: Il Milan ha bisogno di prendere secondo me altri 2-3 giocatori di alto livello se effettivamente vuole rimanere lì.
2: Non li prenderà,
1: chiaro.
2: Non li prenderà, secondo me. Chi deve prendere? Si parla, cioè, il mercato non è concluso, ma non so se arriverà qualcuno, ma non credo molto. Consideriamo, ripeto, che per finanziare una parte almeno della campagna acquisti cessioni hanno dovuto far fuori una delle bandiere, discussa quanto si vuole, cioè Leao. E quindi non so se arriverà qualcun altro. Chiaramente io penso al Milan, non penso allo scudetto, questo è malinconico, ma penso al Milan, non penso allo scudetto, penso al quarto posto. Può essere che con la squadra che hanno messo in campo, può essere che la concorrenza è agguerrita, riescono ad arrivare al quarto posto, vediamo insomma. Intanto li ho visti ben messi in campo, quindi questa è una buona notizia per loro. Poi mi sbaglio, ho visto anche diversi sbaglioni, ho visto anche diversi limiti.
1: Certo.
2: Però
1: io ho visto per esempio due partite con poche idee, per une volte grande stanchezza, quindi magari poi alla fine porti a casa il risultato. Certo. È positivo vincere quando non sei al top. E per questo ti dicevo che sarebbe necessario acquistare quantomeno un centrocampista e un'altra punta, anche se, come tu stesso hai ribadito, è
2: ma
1: molto complicato
2: adesso. Non mi risulta. Centrocampista può essere. Però allora io ti dico questo: certamente se il Milan completasse l'organico si dovrebbe fare un altro tipo di ragionamento. È chiaro che noi dobbiamo fare il ragionamento che faceva un vecchio presidente di provincia, l'ho citato più volte, stasera non cito neanche il nome, perché chi ci ascolta sa che mi riferisco. Tu ti devi riferire a quali sono gli avversari. Cioè,
1: sì, assolutamente.
2: Devi vedere il Milan in questa maniera.
1: Sì.
2: Chi sono gli avversari per il quarto posto? Inter e Napoli sono sopra. Ok? Quindi tu hai due posti e questi due posti, per questi due posti lottano ovviamente la Roma in primis, che è probabilmente la squadra che in questo momento convince più di tutti, in questo momento, ripeto. E poi naturalmente la Juventus, e poi naturalmente l'Atalanta, e poi naturalmente il Como l'avevo un attimo messo in stand by, ma anche il Como, anche se io penso che il Como quest'anno se riuscirà a rimanere, perché questo bisogna vedere in Champions un po', molte energie le consumerà lì. Che l'anno scorso è stato favorito anche dal fatto che non aveva nessun tipo di competizione, quindi al di là della gara dimostrata e l'organizzazione di gioco di Fabregas, avevano anche molta gamba, perché comunque avevano molte meno incombenze, molte meno impegni settimanali, e quindi quest'anno andremo a vedere. Quindi questi sono gli avversari, spero di non averne saltato nessuno, perché non metto dentro la Lazio, non me ne voglia nessuno, però insomma. E a questo punto io penso che più o meno con queste altre squadre, quindi togliendo per il momento, beh, l'Inter la tolgo a prescindere, perché dunque oggi cos'è? Oggi è il 30 di agosto, quindi ha segnato il Como, attenzione, ha segnato il Como, Bacomba Turina, attenzione, al 18esimo su assist di Diao. Quindi vedete che il Como gira. Quindi vediamo questa notizia dal vivo, in diretta, scusate. E allora, dicevo, penso che più o meno con la Juve, col Como, forse non con la Roma, perché secondo me a questo punto quasi quasi mi verrebbe da dire che il posto in Champions è solo uno, più o meno si equivale. Quindi dovrà vedere il Milan se riuscirà ma ovviamente avremo una qualche indicazione, non certo definitiva, una qualche indicazione nello scontro diretto con,
1: certo,
2: la Juventus,
1: proprio con la Juve,
2: che rimane della Juventus. Quel che rimane della Juventus, ma d'altronde quel che rimane del Milan, nel senso che noi stiamo parlando di due nobili decadute che in questo momento nel calcio italiano hanno un ruolo di comprimari, mentre lo sappiamo entrambe, la Juventus e il Milan, in passato non solo sul campo ma anche come struttura di potere, di gestione della Serie A, erano diciamo così i padroni della Serie A. Quindi due squadre che adesso non sono padroni più di nulla, mi stavo quasi per citare il Marchese del Grillo, si ritrovano in questo momento, in questa situazione, a scontrarsi fra due nobili decadute appunto la prossima settimana e prossima giornata di campionato, e quindi una qualche indicazione sui valori di forza delle due squadre li vedremo insomma già domenica prossima. Sono due squadre che ovviamente vivono un periodo magmatico, anche
1: allora, sai,
2: con alcune assonanze ma anche con diverse differenze, ma alla fine si troveranno lì e vedremo insomma cosa accadrà e vedremo insomma, perché ovviamente tu mi parlavi di una squadra incompleta, il Milan, io ti dico una squadra incompleta,
1: anche la Juventus. Io fuori onda ti ho detto ironicamente abbiamo due nuovi acquisti, no? Nico Gonzalez. Secondo te Nico Gonzalez, dopo aver fatto un anno fuori dalla Juventus, secondo te questo anno fuori è servito a qualcosa? È un fenomeno passeggero il fatto che ieri sia entrato e si sia dimostrato risolutivo? Il fatto che comunque anche durante la prima giornata abbia giocato una buona partita? Secondo te?
2: Allora, la mia laurea si avvicina un po' alla psicologia, ecco. Quindi ha delle anzi, io qualche esame di psicologia, anche psicologia sociale, l'ho fatto.
1: Certo.
2: E psicologia generale anche. Perché qui ci vorrebbe uno psicologo, forse uno psichiatra, perché capire quello che succede in questo momento nello spogliatoio della Juventus, veramente, ci vuole uno bravo davvero, perché non si capisce nulla.
1: Vero.
2: Questo giocatore che è stato fatto fuori inspiegabilmente l'anno scorso dalla rosa della Juve, per l'ingaggio credo, non lo so per quale diavolo di motivo, che era comunque un giocatore che la sua storia nel campionato italiano l'aveva scritta, quindi non è un giocatore che non aveva fatto il suo nel campionato italiano, per carità, in una squadra minore adesso non si arrabbieranno i tifosi della tua squadra, però l'aveva fatta, è comunque un nazionale argentino, è comunque un giocatore che comunque rispetto, che ti devo dire, a un Cop Miners aveva giocato molto meglio tutte le volte che era stato impiegato. Improvvisamente lo si decide.
3: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi: dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
2: Nel modo di essere, ovviamente, a partire dall'allenatore, per cui tutto sommato si era integrato bene. Dico tutto sommato perché poi alla fine non era sempre titolare Gonzalez, questo va anche detto, perché poi, mentre qua alla Juventus credo che la titolarità non gliela toglierebbe nessuno in questo momento,
1: certo.
2: Per cui lui vuol tornare lì perché il Ciolo lo adora, cioè, se io torno a casa da un mio connazionale, stessa lingua, in un paese con la mia stessa lingua, cioè mi troverò certamente meglio. Non posso pensare che l'ambiente Juventus sia per lui lo stesso ambiente dell'Atletico Madrid. Peraltro va anche detto, Atletico Madrid è una squadra tutto sommato abbastanza competitiva, però alla fine della fiera che cosa vince l'Atletico Madrid da un po' di tempo? Bel niente come la Juve. Alla fine sì, forse fa qualcosa in più, però insomma, non mi sembra tutto questo rose e fiori, e quindi alla fine io penso che a lui convenga rimanere, perché qui avrebbe la titolarità, avrebbe ieri stesso, voglio dire, entrato indemoniato, cioè una cosa fantastica agli occhi del

0: forse è il caso di mandarlo via, perché lui, non ho capito se, ieri quello show che ha fatto, se era una sorta di così sfogo, vista la situazione, per cui insomma voleva mettersi in mostra sempre col Ciolo Simeone, oppure se effettivamente era un mettersi in mostra con i tifosi bianconeri, era un mettersi in mostra in generale. E ieri devo dire lui ha sicuramente dato il meglio di sé, perché è il giocatore che conoscevamo, con quelle caratteristiche di inserimento e così via. Peraltro ha giocato pochi minuti, ma veramente è stato terminato. Quindi vuole rimanere. E seconda cosa, la Juve chi può prendere al suo posto? Certo. Perché ormai mancano poco per terminare,
1: no, e soprattutto esatto,
0: quindi sarebbe una follia per la Juve toglierselo. Però se tu hai uno che ti dice vabbè io non ho voglia, anche se ieri sembrerebbe aver dimostrato qualcosa di diverso, quindi io mi auguro che questa riappacificazione con l'ambiente ieri ci sia stata, Spalletti se lo è coccolato, speriamo, perché a questo punto chiaramente un giocatore di questo tipo, anche non ai livelli che abbiamo visto ieri, fa comunque comodo alla Juventus, che comunque per tutta una serie di anche di infortuni è una penuria a centrocampo importante.
1: Ma a proposito di coccole, no? E Spalletti la scorsa settimana ha detto chiaramente, Kolo Muani lo abbiamo voluto, lo abbiamo coccolato, però se non gioca da due anni c'è un motivo, e quindi qui mi ricollego al tuo discorso di psicanalisi. Ecco.
0: No, ecco, bravo. Allora, molti hanno detto, no, uno come Spalletti è esperto, non dice queste cose se non ha qualche problema con la dirigenza. No, signore, lui ha lì ha peccato di, e qui ti faccio lo psicologo, di senilità, che ormai è un po' avanti con l'età.
1: Eh beh, certo.
0: Ha fatto un libero sfogo di arrabbiatura e se la dovrà rispondere. Ha sbagliato, Spalletti ha sbagliato come un principiante, quelle frasi non doveva dirle. Secondo me ha fortemente demotivato il giocatore, infatti.
1: Ma anche perché, perdonami, lo sappiamo bene che comunque Kolo Muani non è un vero e proprio attaccante, è una mezza punta falsa, esatto, che può giocare anche lateralmente, ma non è un centravanti. Quindi secondo me
0: molti dicono che lui abbia detto in quella maniera per spiegare alla società che c'è bisogno del centravanti di ruolo.
1: Esatto.
0: Ho capito, ma non lo fai attaccando il giocatore
1: e sminuendo le sue capacità. Certo.
0: Solo che siccome ha capito che non arriverà, perché non arriverà, ragazzi, io ve lo dico subito, il centravanti alla Juve difficilmente arriverà. Sorloth non arriverà. Qualcuno aveva parlato di Retegui. C'è questo Ekator che si è infortunato. Neanche lui secondo me è una prima punta, quindi non lo so. C'è Milik che è l'oggetto fantastico.
1: Oggetto volante non identificato.
0: E c'è David, scusa, fammele dire due parole su te.
1: Mamma mia.
0: David ragazzi, non se ne vuole andare dalla Juve perché ha un contratto faraonico, per le sue capacità. Ieri l'ha messo, secondo me Spalletti, sempre faccio un discorso psicologico, magari sto forzando la mano, però l'ha messo ieri perché chiaramente secondo me proprio gli volevo, io ti metto, vediamo che fai. Tra l'altro l'ha messo come seconda punta, quindi è una cosa un po' strana, anche se lui nel passato aveva giocato anche come seconda punta. Dice vabbè, dimostrami che sai fare, se proprio vuoi restare, ma se non farai nulla, per cortesia, togli il disturbo. E pare che forse alla fine una qualche destinazione l'abbia finalmente accettata. Detto si parla dell'Atletico Madrid, però non lo so, forse in uno scambio con Sorlo, ma mi augurerei per la Juve. Quindi questa è la situazione, la Juve non ha un centravanti di ruolo, si deve affidare ai gol che provengono da dietro, che per un certo periodo sono stati garantiti da Yıldız, che però si è infortunato, non sappiamo se, come, quando tornerà, 3 mesi forse, però come tornerà, perché ricordiamo che al di là dell'amico frattura al piede ha avuto altri problemi al ginocchio. Qualcuno dice che l'amico frattura al piede è stata anche legata a questi problemi, ma io qua veramente, mentre qualche conoscenza di psicologia ce l'ho, ma di medicina mi dico totalmente fuori, quindi non so se veramente. La Juventus quindi è incompleta, come dicevi tu, gioca è tutto sommato discretamente messa in campo, acquisterà questo giovane senegalese.

0: prese dal Tottenham, che praticamente è la copia giovane di Kessié, ha ricevuto uno schiaffo da Kessié e dai suoi procuratori, perché già l'accordo c'era ma il procuratore voleva soldi lui. Ricordiamo che i procuratori sono in questo momento uno dei mali del calcio.
1: Sì.
0: E alla fine addirittura dove se n'è andato? All'Atalanta. E allora giustamente ieri non si è tolto il sassolino carnevale dicendo: gli proponevamo un grande club, non voleva un grande club, giustamente, con tutto il rispetto per l'Atalanta, rispetto che non ha avuto giunto l'ex DS della Juve, che gli ha fatto questo dispetto.
1: E ha il dente avvelenato, no? Il dente avvelenato.
0: Sì, veramente, questi sono proprio quei colpi fatti proprio per dispetto. E alla fine la Juve si trova con questo giovane del Tottenham, che comunque è reduce da un campionato non all'altezza, però il giovane, adesso non ricordo neanche il nome, ma poco ci importa, quando sarà, se sarà la Juventus ne parleremo, lo giudicheremo. E però manca la punta, che non può essere David, che speriamo che per la vergogna ieri veramente abbia deciso di andarsene. Cioè lui è fuori posto, allora. È fuori posto, non si è integrato, al di là delle capacità, che comunque una qualche capacità ce l'ha sicuramente, non si è integrato, non è il suo ambiente, non è la situazione, non è il modulo di gioco adatto per lui, deve andarsene. Quindi speriamo che si sia convinto e magari in quella maniera riuscire a, visto che sono risparmiati dei soldini, perché sì, perché comunque a centrocampo avrà fatto questo acquisto dalla Premier, ma non con le stesse cifre, si possa andare veramente su Sorloth o su qualche altra figura, che però adesso io non riesco a individuare. Per un certo periodo si è parlato anche di Retegui, ma magari, insomma, che abbia perlomeno le caratteristiche del centravanti che vuole Spalletti. Ma attenzione, io questa cosa la devo dire: non è che sempre accontentando gli allenatori si fanno le squadre buone. Ci sono stati in passato, vedi Conte anche al Napoli e così via, che volevano giocatori in particolare, quindi non solo giocatori con determinate caratteristiche, vabbè, i nomi li facevano e poi magari alla fine non hanno fatto neanche granché nella squadra. Quindi delle volte l'allenatore cerca la panacea di tutti i mali facendo un nome o cercando un attaccante con una certa caratteristica, poi magari ti arriva solo e te la Juve non gira lo stesso, capisci? Certo. Quindi quello è il discorso. Quando magari sarebbe il caso di recuperare Nico Gonzalez e perfino Kocko Miners, che secondo me ieri, in quei pochi minuti che ha giocato finalmente, non l'avevo mai visto nella Juve, nel ruolo giusto.
1: E ha giocato
0: lui
1: anche bene,
0: lì,
1: certo,
0: con
1: certo.
0: L'Atalanta. Giocava lì con l'Atalanta.
1: Per questo ti ho detto,
0: caso,
1: due nuovi acquisti.
0: Ha trovato la porta, ti ha fatto. Sì, dimmi.
1: No, per questo ti dicevo, abbiamo due nuovi acquisti, no? Un Kocko Miners ritrovato e.
0: No, però dai, non me la dire questa cosa qua. Nico Gonzalez forse sì, a meno che, ripeto, dobbiamo fare un controllo psicologico. Con Kocko Miners ritrovato, no, ieri ha fatto un bel tiro. Lui, devo dire, ha questa pulizia di tiro invidiabile.
1: Sai cosa? Ritrovato perché
0: al
1: rispetto
0: all'area, però se tu me lo fai giocare dietro,
1: certo,
0: come cavolo tira Kocko Miners, capito?
1: No, dico ritrovato perché rispetto al Kocko Miners che abbiamo visto negli ultimi due anni, ieri davvero sembrava un altro giocatore, va?
0: Ieri è entrato, si è trovato in questa. Allora, ormai nel calcio moderno molti dei gol nascono dal catturare palla al limite dell'area. Questa cosa ieri stranamente la Juve l'ha fatto anche alla fine della partita, quindi quando erano più stanchi, anche se l'ha fatto con i giocatori, con Locatelli che ha giocato tutta la partita, ma facendo tra l'altro con alti e bassi, e questo va anche segnalato. Ma ma anche i due giocatori più freschi che sono arrivati e quindi sono riusciti a fare, diciamo, questa ripartenza.
1: Ha pareggiato,
0: diciamo,
1: no? Il Napoli.
0: Ecco, perché devo dirti la verità, mi sembrava strano. Perché ora va bene tutto, ma insomma, va bene tutto, ha pareggiato il Napoli
1: Højlund.
0: Con Højlund, ovviamente, ecco. Eh sì, ovviamente, non poteva che essere lui. Su assist di Rahmani.
1: Esatto.
0: Quindi dal terzino, insomma, è arrivato questo.
1: Allora, Giovanni, prima di concludere, due paroline anche per l'Inter, che gioca questa sera alle 20:45. Quest'Inter che
0: l'Inter
1: ha confermato
0: il campionato, te lo sto dicendo prima. Al 30 di agosto l'Inter ha vinto il campionato. Poi non l'ho detta la frase, quindi sì. Abbiamo finito.
1: Ok, va bene.
0: Ma che ti devo dire lì?
1: Ah, oh, volevo.
0: L'Inter fa un campionato a parte. Ragazzi, vogliamo dirlo o no? Poi adesso qualcuno mi dirà che gliela sto tirando, però l'Inter fa un campionato.
1: No, sono d'accordo con te.
0: Ha una sua Superlega là, cioè dove è un fantastico mondo dell'Inter, nel quale ovviamente fra la superiorità tecnica e la superiorità politica, sia sportiva che non, l'Inter fa un campionato a parte. Io mi auguro per gli amici interisti che non pensino, come hanno fatto un anno perdendo in quella maniera lo scudetto, alla Champions, e quindi si dedicano a qualcosa che non possono secondo me ottenere, cioè la Champions, perché secondo me non credo che l'Inter abbia colmato quel gap per fare qualcosa in più nella massima competizione europea. Tra l'altro, scusami, proprio parlo di Europa, parlo di Čeferin, dobbiamo dire il titanico scontro fra Čeferin e Infantino, insomma, due personaggi che te li raccomando.
1: Eh beh,
0: all'interno di questo scontro, a proposito di Inter, il vicepresidente dell'Inter ha preso le parti del di Infantino, e questo è questo potrebbe essere una importante crepa all'interno del potere politico dell'Inter in questo momento, perché se tu mi vai contro la Federcalcio, insomma, contro Malagò, che invece ovviamente si è schierato prima timidamente, adesso più concretamente con l'UEFA, anche perché non può fare niente di diverso. Sappiamo che Čeferin ha il potere assoluto su tutte le federazioni nazionali, quindi li controlla a meno dito. E allora chiaramente in questo momento c'è questo scontro titanico fra due personaggi, insomma, in cerca d'autori, verrebbe da dire. E quindi lo volevo ricordare, questo per ricordare che tutte le cose che noi abbiamo detto sul calcio, sui problemi del calcio, FIFA, UEFA, Federcalcio, vedete che stanno scoppiando, vedete che si vanno va deflagrandosi questo mondo, perché ovviamente perché ovviamente tutto il mondo in generale secondo me va deflagrando, questo va aggiunto, e ovviamente il calcio, che è una sorta di specchio di quello che sta attorno, non poteva uscirne fuori. Quindi in questo momento c'è un giochi di potere incredibili, la politica che entra direttamente con gli Stati Uniti sulla FIFA, e insomma quello che abbiamo visto e abbiamo raccontato in passato sta deflagrando. Quindi noi raccontiamo il piccolo del campione italiano, però poi tutte queste vicende attorno rischiano di andare a influire, quindi il granitico potere dell'Inter in questo momento viene leggermente intaccato da questa posizione di un suo tesserato, un suo vicepresidente che va contro la Federcalcio. Quindi questa cosa io me la terrei d'occhio, perché non sappiamo come va a finire. Mentre tutte le altre vicende legate agli arbitri, sappiamo, sono finite in gloria, ma questo l'avevamo già detto, vale, giusto perché ricordarci. Quindi l'Inter fa un campionato a sé, ha fatto anche una campagna di acquisti non scoppiettante, ma
1: certo, non volevo,
0: ma importante,
1: esatto,
0: perché comunque li ha acquistati dei giocatori, ha ceduto anche Dumfries, che per me era un giocatore importantissimo, però alla fine è là.
1: No, infatti,
0: cioè, adesso tu scusami, le famose piante di Sport Italia che ti dicevo io, tu mi chiedi se c'è qualcuno che pensa che l'Inter quest'anno non vinca lo scudetto. Anche le piante di Sport Italia pensano che si giochi per il secondo posto, almeno io credo. Poi se tu la pensi diversamente ti ascolto e magari hai ragione anche tu.
1: No, assolutamente, io volevo un po' parlare con te di tattica e della partita vista la scorsa settimana contro il Monza, un Inter che è partita alla grande col gol lampo di Çalhanoğlu, e dopo sei minuti sembrava aver spianato la strada, poi ha abbassato il ritmo, ha subito il pareggio su un'ottima giocata, un'ottima transizione del Monza, e poi nel secondo tempo, guarda un po', l'Inter che cambia marcia, alza il baricentro, e questo gol del sorpasso firmato dal neo innesto Zielinski, lì c'è stata comunque una indecisione del portiere del Monza, che
0: sì, importantissima,
1: esatto,
0: il Monza,
1: esatto, che ha sbloccato poi psicologicamente
0: ha un grave
1: la squadra.
0: Problema in porta il Monza.
1: Esatto. esatto. E poi vabbè, insomma, l'impatto di Pio Esposito che è stato devastante, il difensore Bissek che ha chiuso i conti sul 4-1. Ad ogni modo, comunque sì, è una squadra che c'è, è una squadra che può contare su una profondità di una rosa importante, è una macchina da gol fluida per quello che abbiamo visto nella prima giornata.
0: Sì, e poi non ha tutte queste competitor, ad eccezione forse del Napoli, che vediamo che però oggi è messa in difficoltà,
1: ecco, dal Como,
0: dalla bella realtà del Como, tutto sommato, perché adesso io sul Como sono stato anche un po' caustico l'anno scorso e anche quest'anno, però oggettivamente ha un gioco, propone un gioco interessante sicuramente, e quindi vedremo, insomma, vedremo, perché io penso che non abbia competito, quello
1: è il discorso. E allora
0: farà il miracolo a Napoli, ma
1: la Roma,
0: lì più che il miracolo di Allegri ci vuole il miracolo di San Gennaro, però non lo so.
1: La Roma può essere secondo te un anti-Inter? So che è prematuro.
0: Se non avesse l'impegno di Champions, sì. Ma siccome l'impegno di Champions, che secondo me porterà via risorse importanti, potrebbe, alla fine il buon Gasperini di campionati non ne ha vinti mai. È vero che per la legge dei grandi numeri quest'anno gli toccherebbe, diciamo così. Hanno sicuramente un centravanti importante, un'organizzazione abbastanza di gioco abbastanza quadrata.
1: Cioè comunque,
0: alla fine si sono,
1: sì, c'è la filosofia, Giovanni, perdonami, gasperiniana, con questo 3-4-2-1 aggressivo ad alta intensità.
0: Tu sei un gasperiniano, lo so. Tu sei un gasperiniano, quindi quando tu parli di Gasperini ti si illuminano gli occhi. Quindi non lo so, se ce la vogliamo mettere la Roma a lottare per lo scudetto, ce la mettiamo, può anche darsi, nel senso che ha molte, non tutte, ha molte carte in regola per esempio, se la Roma avesse preso che sì, come si vociferava, e invece che sia andato all'Atalanta, io ti dicevo, ti avrei detto, beh, sai che adesso tu immagina un centrocampo con Koné che sì, ma questi non c'è andato, quindi la Roma, alla Roma manca sempre quel tassello, secondo me, che le permetta di arrivare in cima. Ecco, questo ti voglio dire, perché là basta un paio di infortuni o di squalifiche no, perché sono ben protetti, quindi.
1: Quest'anno sì, è vero, quest'anno sì,
0: non credo, quest'anno sì. Vabbè, adesso queste sono malignità mie, senza prove specifiche,
1: e anche mie.
0: Vabbè, lasciando stare il campionato, il fine campionato dell'anno scorso. però quello,
1: no, però devo dire una cosa,
0: però tu pensa, hanno un paio di infortuni, ecco, con chi si sostituiscono,
1: sono nei guai. Però ti devo dire una cosa, la scorsa settimana noi da questa parte più volte lo abbiamo definito causticamente un ex giocatore.
0: L'altra volta, scusami se ti interrompo, sì, perché tu mi tiri degli argomenti importanti, l'altra volta che Spolini ha giocato con i 19enne, insomma, ok, e lui li lancia 19enni, ma la Roma non è l'Atalanta, capisci? Certo. Per aspirare alla vittoria del campionato non puoi andare col 19enne, a meno che non si chiami, non lo so come, ma insomma, si chiami Del Piero, Del Piero vinceva lo scudetto a poco più, forse anche
1: Napoli, insomma, attenzione, Napoli 1 Como 2 al 42esimo.
0: Lo vedi che la partita qua ha segnato a tutti questi stranieri, Duvicas, e quindi niente, vedi.
1: Ecco, certo, per concludere,
0: a questo punto il comodo della verità sta impressionante.
1: Certo, per concludere, ti volevo dire, noi più volte da questa parte ironicamente lo abbiamo definito un ex giocatore, ma la vittoria della Roma la scorsa settimana contro la Fiorentina è stata decisa dalla connessione perfetta tra Dybala, che ha agito da straordinario regista offensivo arretrato, servendo ben 3 assist, tutti finalizzati da Malen, autore di una tripletta memorabile.
0: Benissimo. Quindi, benissimo, qui torniamo al discorso di prima. Dybala, quanta autonomia ha?
1: Esatto, è quello, volevo arrivare proprio a quello.
0: È il discorso. Se Dybala giocasse tutto il campionato, allora sai, insomma, è un giocatore che nel campionato italiano fa la differenza. Ok? Se però comincia ad avere
1: problemini, infortuni, sequela, e dolori,
0: capisci che ha avuto in passato, e allora io ti dico, la Roma, beh, vediamo, insomma, beh, vediamo.
1: Certo, certo.
0: Beh, vediamo, perché a quel punto, e quindi secondo me manca ancora qualcosa. Però se ovviamente se Dybala mi gioca tutto il campionato, capisci che diventa un'altra storia per tutti, ovviamente.
1: Se gioca un campionato a questi
0: anche
1: livelli,
0: se Dybala di adesso, non me ne voglia nessuno a Roma, non è assolutamente il Dybala che abbiamo visto ai tempi.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Che gioca a sprazzi, ovviamente sprazzi di classe immensa, ma sprazzi. Quindi, comunque, se dovesse tenere per tutto il campionato, per carità.
1: Giovanni, siamo arrivati alla fine di questo ennesimo numero col punto sportivo del weekend. Io ti chiedo in conclusione come finirà questa sera la partita dell'Inter, Cagliari-Inter.
0: Tu puoi anche evitare di chiedere. Ti ho già detto che l'Inter ha vinto il campionato, già. Cioè, mi meraviglierei di un risultato diverso rispetto alla vittoria lì. Calcio. Quello che ricordavamo noi, il pallone era rotondo, adesso non so, comincia a avere dubbi anche sulla forma del pallone.
1: E un altro pronostico che ti chiedo: come finirà domani sera Lecce-Roma?
0: E anche qui non credo che ci sia partita, francamente. In questo momento la Roma è in palla e non può. Ecco, ovviamente è una prova perché si troveranno in un campo difficile. Se il clima in Puglia è quello che c'è in questo momento un po' nel resto del sud, la Roma si troverà con un clima sicuramente ostile, anche se domani già si parla di un calo di temperature, ma comunque sarà difficile giocare per la Roma. Ecco, sarà una prova importante per la Roma, perché se la Roma con condizioni meteoclimatiche, ovviamente certo, di clima anche sportivo, perché sappiamo che lo stadio di Lecce sicuramente ha un ambiente caldo, riuscirà a vincere anche a Lecce, sarà una prova di maturità. Viceversa, dovremmo dire che ancora la Roma, come vedete, però dovrebbe vincere la squadra di Gasperini.
1: Esatto.
0: Ripeto, non me ne voglia male nessuno in quel di Roma della capitale, insomma, pensando che io abbia portato male.
1: E in ultimo, una veloce battuta anche su Atalanta-Bologna, domani sera alle 20:45.
0: Tanto a Bologna e il Bonsarri, secondo me, si è fatto una discreta squadretta, più o meno a immagine e somiglianza sua. Il Bologna ha ormai una solidità, una storica nel campionato italiano, anche di recente fatto qualche acquisto di sostanza, però in questo momento io vedo avanti l'Atalanta, anche perché mi pare giochi in casa, quindi secondo me non ci dovrebbe essere partita anche in questo caso, o anche se ci sarà partita, vedo nettamente favorita la squadra di Sarri.
1: Bene.
0: Chissà se giocherà, che sì, se lo fa giocare subito,
1: chissà.
0: È un dubbio che...
1: chissà, vabbè. Grazie Giovanni Pirrotta.
0: Conoscendo Sarri no, perché Sarri sì, deve spiegargli tutto il suo vangelo calcistico e tutti i movimenti.
1: Ci metterà un'altra settimana.
0: Che... però magari, siccome il giocatore è di un certo livello e tutto sommato, insomma, un che sì nel campionato italiano può sempre fare la differenza, secondo me qualche minuto lo farà giocare.
1: Chissà, vedremo domani sera. Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo domenica prossima per un altro numero col punto sportivo del weekend. Buon campionato, buona partita e seguiremo
0: a te,
1: chiaramente, da qui fino alle 20 anche noi le sorti

Domenica 30 agosto 2026, ben ritrovati nello Surace da questa parte dei microfoni, la nostra ultima fase che, come sapete, dedichiamo un po' alla politica, ai numeri, all'economia, e tra un po' inizieremo a sviscerare

nuovo attesissimo singolo di Sam Smith, Oh Mother, brano che anticipa il prossimo disco completo che sarà pubblicato quanto prima. Una bella traccia questa che è stata costruita proprio per far risaltare la voce dello stesso Sam Smith, lasciando ampio spazio all'interpretazione vocale con l'aggiunta del coro gospel che rende l'atmosfera coinvolgente, quasi quasi spirituale. Siamo giunti alle ore 19:30, intanto mando un abbraccio in quel di Milazzo, provincia di Messina, dove ci ascolta il grande amico mio Rino Cuppari. Ciao Rino, ben ritrovato, buon ascolto. E vabbè, no, è bella sta cosa, no? Perché poi si interagisce non solo con chi ascolta ma anche con gli amici. E lo sport, in effetti ci siamo dilungati un po' troppo, però gli argomenti sono tanti e in effetti mezz'oretta è un po' pochina, no? Per questo ogni tanto andiamo ben oltre i 30 minuti che inizialmente erano stati previsti. Amici, il governo è riuscito a raccogliere altri 130 milioni per abbassare le accise fino al 5 settembre, ma solo sul diesel. E la domanda che l'italiano medio, il consumatore medio si pone è: dal 6 settembre Palazzo Chigi si è preso del tempo per ragionare in maniera approfondita sul da farsi. Per ora l'unica comunicazione da parte del ministro dell'economia Giorgetti parla di misure selettive su

lavoro. Più di questo al momento non è dato sapere, anche se hanno cominciato a circolare diverse opzioni. La nuova linea del governo, stop a tagli lineari. Ora, che fosse ovviamente necessario un cambio di passo dopo il 5 settembre era una cosa abbastanza evidente. Prima la micro proroga di 2 giorni del taglio delle accise, poi il nuovo decreto emanato lo scorso 26 agosto in extremis avevano evidenziato la difficoltà di trovare finanziamenti per coprire il taglio delle accise. Mamma mia, ragazzi. Da marzo ad agosto le misure per calmierare i prezzi ai distributori sono costati quasi 2 miliardi e mezzo di euro. Impensabile, dopo l'ultimo sforzo, continuare a trovare coperture sufficienti, soprattutto se la crisi in Medio Oriente, come pare, non dovesse risolversi in tempi utili e allentare quindi la pressione sui mercati del greggio. Proprio per questo la decisione del governo è stata netta: concentrare gli interventi rendendoli più mirati, quindi rinunciando a tagli lineari. Anche se l'avevamo anche detto noi da questa parte dei microfoni qualche settimana fa, si parlava dell'extra gettito dell'IVA che doveva essere contemperato in questo mese di agosto, ma non ci sarà, quindi l'extra gettito dell'IVA di luglio. Poi si era pensato anche a un aumento ulteriore del prezzo delle sigarette, anche qui per ora

il ritorno dei buoni benzina per i redditi più bassi. Quindi ancora bonus, idealmente cartacei o digitali per una maggiore riconoscibilità, erogati ai dipendenti dai datori di lavoro privati su base volontaria, e quindi questi benefit avrebbero un doppio vantaggio. Per il lavoratore sarebbero contributi esentasse, invece per l'azienda sarebbero totalmente deducibili. Una scelta già adottata nella primavera del 2022 dall'allora presidente del Consiglio Mario Draghi per fare fronte all'impennata dei prezzi per il conflitto in Ucraina. Sembra più complicato invece, come anticipato dal Corriere della Sera, il ricorso a un contributo di 80-100 euro da caricare sulla social card dedicata a te, a disposizione di 1,2 milioni di famiglie italiane con ISEE fino a 15.000 euro. Secondo diversi esponenti dell'esecutivo sarebbero troppi i rischi e i dubbi. In primis le possibili truffe, il fatto che poi poche famiglie in quella fascia di reddito abbiano a disposizione e il timore che a beneficiarne sarebbero soprattutto molti immigrati. Amici, così è, se vi pare questa è la situazione e davvero siamo messi non male, malissimo. Io più volte l'ho detto anche agli amici in questa estate che serviva un consiglio dei ministri straordinario con misure vere, con misure di impatto sui rincari, sul caro carburante, perché chiaramente tutto questo, i rincari in generale, stanno mangiando il potere di acquisto del ceto medio, dei cittadini in difficoltà. Servirebbero misure urgenti a protezione delle imprese che sono schiacciate dagli aumenti, senza paura, che ne so, di tassare gli extra profitti da parte dei giganti dell'energia, dei giganti delle banche, dei giganti degli armamenti, senza paura, la butto lì, di rivedere gli impegni sul riarmo, le firme sui vincoli europei, ammettendo questo governo che in effetti ha sbagliato, senza paura di andare in Europa per un nuovo PNRR che possa proteggere il nostro paese dagli effetti economici di guerre, per cui i nostri governanti hanno smesso già da tempo di cercare soluzioni diplomatiche. Cioè, questi signori hanno galleggiato per 4 anni e continuano a galleggiare attraverso la politica degli slogan, propaganda, TV, giornali controllati, gente a cui viene messo il bavaglio, lo hanno messo anche a me. Adesso non posso dire determinate cose, però se ci fate caso, se io parlo di politica e di economia dopo un certo orario è perché qualcuno non gradiva che questo argomento venisse espletato prima. Quindi, però, la realtà è implacabile e ora bussa forte alla porta. Punto e basta. Amici miei, questa è la situazione. Io non sto dicendo niente di eccezionale, sto dicendo le cose per come sono. È la realtà dei fatti. Punto e basta.

Kashmir dal 1983, pezzo questo acclamato dalla critica come uno dei brani più funky di spicco del 33 dei Kashmir, targato appunto 1983, sicuramente una delle migliori performance vocali del cantante, del leader

E vi abbiamo regalato 19:42 minuti. Attenzione perché, cari, l'Italia, vedi un po', ha deciso infine di usare i fondi, Security Action for Europe, il programma con cui l'Unione Europea mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti agevolati per finanziare investimenti comuni nel settore della difesa. Una decisione che è stata presa dopo settimane di stallo durante le quali i partiti di governo avevano discusso tra loro sull'opportunità di accedere ai prestiti, mentre l'Unione Europea li esortava a prendere una decisione. E quindi per accedere ai fondi del SAFE, uno Stato membro dell'Unione deve presentare una richiesta alla Commissione Europea, comunicando l'importo minimo e massimo che intende chiedere in prestito. Solo successivamente lo Stato e la Commissione sottoscrivono un accordo con la cifra precisa, che può essere anche inferiore a quella inizialmente opzionata. Nel settembre 2025 all'Italia erano stati assegnati 14,9 miliardi di euro, ma è probabile che l'accordo finale preveda un prestito più basso. Pare che la cifra si aggiri intorno agli 8-9 miliardi. La cifra precisa per ora non si sa perché il contratto non è ancora stato firmato, ma intanto il governo ha comunicato alla Commissione l'intenzione di chiedere i fondi. A luglio il ministro degli esteri Tajani aveva fatto capire che il governo aveva deciso di utilizzare tutti i fondi, chiedendo l'intervento di 14,9 miliardi e che entro la fine dell'anno avrebbe formulato la sua proposta.

dibattito sull'ipotesi di accedere ai prestiti europei e soprattutto su come usarli, e Tajani aveva dovuto rimangiarsi quanto detto. La Lega, che è il partito più scettico sulle spese militari e sull'aiuto alla resistenza ucraina contro la Russia, era la più dubbiosa. Questo dibattito si era accalorato anche per l'intervento di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dal generale Vannacci dopo aver lasciato la Lega. E poi il deputato Edoardo Ziello aveva sventolato un cappio nell'aula della Camera accusando Giorgetti di star svendendo l'economia italiana e di starle mettendo un cappio al collo, mentre alcuni parlamentari di Futuro Nazionale si erano alzati dai loro banchi con un cartello con la scritta No Safe. E ad ogni modo comunque hanno ragione. I prestiti del fondo sono finanziati con debito comune europeo e sono molto convenienti per un paese con un debito pubblico alto come l'Italia, perché hanno tassi di interesse molto bassi, più bassi di quelli che l'Italia paga sui propri titoli di Stato, e scadenze molto lunghe, hai voglia qui, fino a 45 anni. Oltre ai fondi, il governo può accedere anche a una maggiore flessibilità nei conti pubblici sulle spese militari, fino a un massimo di 1,5 punti di PIL all'anno per 3 anni. Quindi, amici miei, sapete come si traduce tutto questo? Debiti per i nostri figli, per i nipoti. Quindi solamente debiti su debiti su debiti. Questa è la fine che abbiamo fatto. Tanto paghiamo noi per spendere tutto in armamenti. Quindi gente che fa politicamente, e qui lo dico e mi assumo le mie responsabilità, gente al governo che fa schifo politicamente e umanamente. Altri miliardi in armi, altri debiti per armi. Una follia politica e sociale promossa da questa gente miserabile politicamente, vertici europei, governi dannosi e pericolosi per milioni di cittadini europei. Detto questo, andiamo avanti con la musica. Novità di Topic, anche se in effetti è qualcosa che già abbiamo sentito. Lucky Ones, state con noi.

di tante tante emozioni. Al momento, insomma, il Como cerca di gestire la palla con il possesso della stessa. Allora, 19:50 i minuti, amici. Intanto vi ricordo, abbiamo sentito il nuovo singolo di Topic con Lucky Ones, nuovo capitolo di questo percorso artistico con Lucky Ones, singolo che esplora una nuova direzione sonora con questa bella mistura di influenze indie dance, pura energia dance fresca e coinvolgente. Allora, cari, attenzione, perché casa, energia, trasporti, assicurazioni e sanità pesano sempre di più sui bilanci.

10%, restringendo lo spazio per gli acquisti discrezionali. In altre parole, una quota sempre maggiore delle risorse disponibili viene assorbita da necessità difficilmente rinunciabili. Nel 2026 la spesa obbligata raggiunge 9.693 euro pro capite. La casa è la voce più pesante, a incidere maggiormente il comparto abitativo. Per la casa gli italiani spendono in media 5.335 euro all'anno per persona, una cifra che da sola rappresenta oltre la metà dell'intero ammontare destinato alle spese obbligate. A seguire assicurazioni e carburanti con 2.310 euro pro capite, mentre l'energia pesa per 1.829 euro. Quest'ultima voce presenta però un andamento particolare. Rispetto al 1995 la spesa è calata di circa 1.231 euro, anche grazie alla maggiore efficienza degli apparecchi e alla riduzione dei consumi provocata dall'aumento dei prezzi. Uno degli elementi centrali dell'analisi riguarda la diversa evoluzione dei prezzi. Tra il 1995 e il 2026 il costo delle spese obbligate è aumentato complessivamente del quasi 141%. La crescita è stata molto più contenuta per i beni commercializzabili, che hanno registrato un aumento del 57,4%, mentre i servizi destinati al consumo libero sono cresciuti dell'88,4%. A segnare l'incremento più marcato è stata l'energia, con un rincaro del 211%. La distanza tra l'andamento dei prezzi dei beni essenziali e quello di molti prodotti discrezionali ha contribuito a modificare profondamente la struttura della spesa delle famiglie. Quindi si parla anche di meno spazio per i consumi discrezionali, e quando quindi una quota crescente del bilancio viene destinata alla casa, alle bollette e alla mobilità, rimangono meno risorse per tutto ciò che non è strettamente necessario. Le famiglie hanno progressivamente modificato le proprie abitudini, cercando di contenere alcune voci proprio per mantenere altre forme di consumo. Anche il confine tra bisogni essenziali e acquisti discrezionali però è diventato meno netto. Computer, smartphone e connessioni internet, per esempio, ormai sono strumenti fondamentali, non soltanto per il tempo libero, ma anche per lavorare, studiare, gestire i rapporti con le banche e accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Nonostante quindi la pressione delle spese incomprimibili, nel 2026 emergono alcuni segnali di maggiore propensione agli acquisti non essenziali. A trainare la ripresa sono soprattutto i servizi legati al tempo libero, la ristorazione e i viaggi. Queste voci registrano un incremento dell'1,9%, pari a circa 98 euro in più per persona. La ripresa tuttavia non consente ancora di tornare ai livelli raggiunti prima delle fasi più complicate dell'ultimo decennio. Pensate che nel 2019 la quota dei servizi commercializzabili aveva toccato il 21,3%. Per contro, i beni commercializzabili scendono al 37,5% del totale dei consumi nel 2026. Poi vabbè, è chiaro che alcuni beni essenziali hanno registrato aumenti molto consistenti. Per esempio l'alimentare ha visto i prezzi crescere del 101%, al contrario comparti tecnologici come l'elettronica hanno beneficiato di una forte riduzione dei prezzi, e quindi questa forbice contribuisce a spiegare perché l'inflazione viene spesso percepita dalle famiglie come più elevata rispetto alla media rilevata dagli indici generali. Il risultato è una maggiore cautela nelle decisioni di spesa e un clima di prudenza che continua chiaramente a condizionare le prospettive dei consumi italiani. Che poi sono gli adempimenti burocratici, no? Quella voce indica tasse mascherate. Vogliamo parlare poi della revisione dei veicoli, passaggio di proprietà, il pollino della caldaia, e così possiamo andare all'infinito. Poi vabbè, c'è anche chi paga l'affitto, e per chi paga l'affitto, e molti stanno speculando sugli affitti rendendoli troppo esagerati, e nessuno può più permetterseli. Lo Stato, che dovrebbe calmierare i prezzi sugli affitti, dorme, e quindi questi sono i risultati.

e ricercatissimo singolo Electro Funky, Grace Rico. Siamo nel 1985, quasi 86, per questo motivo scritto, arrangiato e prodotto

stangata di quasi 900 euro a settembre per gli italiani, la conseguenza del caro energia legato ai conflitti internazionali, e pare che le spese annuali per gas ed elettricità cresceranno del 23% per le famiglie e del 54% per quanto riguarda le imprese. Eccolo. Sì, che poi va così ormai avanti da diversi anni, e chiaro, no? Poi in questo periodo il portafoglio è di gran lunga più leggero. Vabbè, abbiamo terminato, 20 e un minuto, grazie chiaramente alle radio che anche per questa domenica 30 agosto 2026 sono rimaste con noi. In

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

90 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attese per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vez e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Top Italia, questa è la musica bianca.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Mario. Sono le 10:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi, con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kyrgyzstan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento Sud Tirol 1-1. Gli altri risultati, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Chałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Orario. Sono le 11:07.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Tra poco,
4: Insert Coin.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona. Azzecca l'acuto il Como, già in stile Champions. E così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo vestito di azzurro di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Dubicas dopo la botta e risposta baturina Højlund. E il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
7: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni. Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
6: Tutt'altro stato d'animo, come logico, trapela dalle parole di Allegri.
8: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
6: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como della classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus anche Inter e Lazio di Cortomuso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto ma sbagliano altrettanto. Basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivo.
9: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi vai un po' in confusione. Con un finale magari a cardiopalma, che qualche cuore poteva anche andare via, siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
6: All'Olimpico in casa Lazio, il secondo gol di fila, sempre da 3 punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna stende stavolta il Genoa di De Rossi. E stasera la seconda giornata si completa con Lecce Roma di fronte alle 18:30 e Atalanta Bologna alle 20:45. Voltiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia l'esordio di Cinar con l'americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Márquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin, quinto, e il centauro italiano dell'Aprilia spiega la dinamica del sorpasso.
10: Mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. Poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra, non sono riuscito a staccare come avrei voluto, e Acosta mi ha fregato lì. Mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
6: Infine la palla a volo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni della rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
4: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
2: New Music File.

0: Sono le 12 e 15 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivu.
7: Comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi 2 del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
8: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
6: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo, il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo, ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.

0: Questa è Radio Patata. Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Noi siamo Radio Patata, Radio Patata.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Questa canzone

0: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata.
1: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: orario. Sono le 13 e 12 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Rimanete sintonizzati. Tra poco Superstar, la radio più bella del pianeta.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
6: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
5: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. È ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Barachini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del contro esodo estivo, ma saranno in tanti viceversa a partire in vacanza a settembre tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori.
7: Alessio Galea. Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
8: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
7: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia, con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia Romagna. Settembre, uno stile di vacanza sempre più radicato fuori dal al coro, dentro i relax e a misura di portafoglio.
5: È giunta a Havana Sara Lawazny, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. Arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri italiani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
9: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
5: Un cenno al calcio infine si completa stasera la seconda giornata di Serie A, che vede a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce, Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta, Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Radio Patata. Superstar. Superstar. Superstar. Un viaggio emozionante. Un viaggio emozionante. Nell'universo musicale. Superstar.

Più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Redazione sportiva, la Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso, sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro, con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16, l'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco, non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Nova Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Patata Superstar.
2: Patata Superstar.
1: Un viaggio musicale nell'universo della musica. Ogni mattina tra le 8 e le 13 e ogni sera

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS.

0: Ben trovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Crisi in corso, le organizzazioni umanitarie sono mobilitate per la risposta all'emergenza in Nepal. Oltre agli interventi sanitari, ha spiegato UNICEF, si sta collaborando con il governo e partner umanitari per sostenere le comunità sfollate attraverso l'assistenza di emergenza e le iniziative di ripresa precoce. Moltiplicatore di disuguaglianze, il caro vita non diventi discriminazione, lo dice la Fish in merito all'aumento del costo del carburante. Ascoltiamo il presidente Vincenzo Falabella.
1: Il caro carburanti non è soltanto una questione economica. Per molte persone con disabilità e per le loro famiglie rappresenta un problema che incide direttamente sull'autonomia, sulla partecipazione e sull'esercizio di diritti fondamentali. Per questo rivolgiamo un appello al governo affinché intervenga con urgenza, assumendo misure capaci di considerare l'impatto specifico che l'aumento del prezzo della benzina e del gasolio produce sulle persone con disabilità, soprattutto su quelle che per l'inaccessibilità e l'inefficienza del trasporto pubblico sono costrette ad utilizzare quotidianamente il proprio mezzo.
0: Passaggio storico, così Telefono Azzurro commenta l'accordo che negli Stati Uniti ha portato Meta a pagare 17 miliardi di dollari e introdurre nuove regole per i minori nel processo sulla dipendenza da social. Per l'associazione si afferma il principio che le piattaforme digitali devono rispondere non solo dei contenuti ma anche delle modalità con cui progettano i servizi. Sviluppare competenze, c'è tempo fino al 7 settembre per iscriversi a FQTS Giovani, il percorso formativo dedicato agli under 35 che ricoprono ruoli di responsabilità nelle organizzazioni del terzo settore o desiderano rafforzare il proprio impegno associativo. Due gli appuntamenti già previsti a settembre e a ottobre. Ace di Mamdani, il sindaco di New York ha riservato 1000 biglietti a prezzi calmierati per i residenti di New York per assistere agli US Open. Il servizio è di Elena Fiorani.
2: Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha deciso di riservare 1000 biglietti per lo US Open ai residenti della città, che potranno accedere a uno dei tornei di tennis più importanti al mondo a un prezzo calmierato. L'annuncio è avvenuto durante le fasi iniziali del torneo. I biglietti permetteranno di assistere alle partite al prezzo di $100 per i due campi più grandi. Il costo normale va invece dai 300 agli oltre $450. L'unico vincolo per gli acquirenti sarà avere un codice postale certificato di New York. Non è la prima volta che Mamdani si schiera contro l'elitarietà di alcuni sport. Per i mondiali di calcio 2026 ha ottenuto dalla FIFA 1000 biglietti a $50 da redistribuire tra i residenti della città.
0: E infine la cultura, 30 anni di storie che ci uniscono, Biblioteche di Roma celebra i suoi primi 3 decenni. Un presidio culturale e sociale fondamentale per la città è presente in tutti i 15 municipi con 40 sedi sul territorio a cui si aggiungono aule studio, bibliopoint nelle scuole e 16 presidi nelle carceri. Numerose le attività in programma per festeggiare questo traguardo. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
3: Radio Patata.
4: Questa è la vera forza della radio.
3: Fatti prendere.
5: Niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño

Ed eccoci ai titoli di coda. Grazie davvero, scusate per la voce, ma i colpi d'aria purtroppo si pagano. Un grazie a lei, al Click and Play, a Isa B, DJ. Ciao, bello.

patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore. Mio.

0: 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aurau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui due italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione

0: degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1° agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport calcio, con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno, si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

Radio Patata. Questa è la vera forza della radio.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Euro 3.

0: Questa è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio, e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
8: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua...

0: della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
1: Voltiamo pagina, nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona, rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
3: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione. Perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo. Questo tipo di partite, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
1: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce-Roma alle 20:45, Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera, si tratta di Arnaldi, Darderi e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'Evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket, l'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della stella di Denver Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno ti

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.

TB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power.
0: Power Pick.
2: OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.600.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento 1.

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: artista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: Meteorologia e climatologia.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Mediterraneo, dunque anche sull'Italia. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile, prevarrà il sole. Poi nella seconda parte del giorno sarà solo possibile qualche isolato e breve disturbo sull'Appennino meridionale, così come sulle Alpi orientali con possibili deboli fenomeni. Il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno localmente nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: patata. Come pompa questa radio.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Questa è Radio Patata.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.
1: Uno via l'altro.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: Tartu.
1: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Chi è? Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-a.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
2: Pop Chart.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

0: 20 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista si chiama

0: Giornale Radio News.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
2: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
1: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
3: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
4: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
3: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20:45 l'Atalanta, salutata la bandiera de Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca, rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi, arbitro Doveri.
1: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp,

0: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
1: E l'ultimo chiuda la porta!
0: Ed è tutto, buona serata!

0: Ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezion. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, 2 Copa America, ma soprattutto il mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Le altre? Solo elettrodomestici.

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Mediterraneo, dunque anche sull'Italia. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile, prevarrà il sole. Poi nella seconda parte del giorno sarà solo possibile qualche isolato e breve disturbo sull'Appennino meridionale, così come sulle Alpi orientali con possibili deboli fenomeni. Il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno localmente nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trevi Meteo.
3: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
3: Segnale orario.
4: Sono le 21 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.

0: disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
1: E a Roma un'altra tragedia familiare: è pianto nato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
3: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
2: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20:45, l'Atalanta, salutata la bandiera di Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca, rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi, arbitro Doveri.
1: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
4: Splash! Gulp!
5: Fumetti in TV!
6: Fumetti in TV!
1: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
7: E l'ultimo chiuda la porta!
1: Ed è tutto, buona serata.
8: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

questa è Radio Patata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione.

0: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento
0: uno via l'altro.
2: Oh, it all started like this.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre, nel tuo cuore.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento 1.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22:01.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: This is a game. Whatever I play to you,

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: State ascoltando Airplay Dance Chart.

Radio.it. Disco Week. Disco Week, il disco della settimana.

0: tra poco
1: Tandem Rewind. Rewind.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 5 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Radio Patata.
5: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
1: Tandem Rewind. In coppia, i successi pop di ieri e di oggi.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle

0: amata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: è l'una e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Back to back, back to back, back to back.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records,
1: 45 anni di storia della radio.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits.

0: ciała.
1: This 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes. Back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Heavy Rotation. Tante hit.